State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando l'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. E oggi è mercoledì, siamo a metà della settimana. È un mercoledì di giugno. È un mercoledì ancora di giugno, sì. Ed è il 24 giugno, quindi ricordiamo in upload, proprio ricordiamo che è San Giovanni. Benissimo, a tutti Giovanni, buongiorno. A tutte le Giovanne, Giovannine, Gianna, e tutti un bel buongiorno. Quando sono le 4... 4:32 secondi, abbiamo sbagliato per pochi secondi, per un secondo anche l'ora doppia. E allora buongiorno a tutte le radio che si sono collegate, che si collegheranno. Quanto polvere su questo foglio delle radio, mamma mia, che c'è stato? Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, così pure Radio Teramo, sempre 7:30, Teleterme Vigliatore TV 7:30 e anche Radio Mare Italia. Le altre radio le facciamo salutare alla nostra Angela Ricciardi, ed eccole qui con il saluto delle radio, il saluto delle radio. Eccolo qua che
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: ancora ed è il momento di sentire cosa dice Marco Roma. Sentiamo.
1: Tanti auguri a Lionel Messi, tanti auguri a Renzo Arbore, tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi due.
0: Il compleanno di Arbore.
1: Buongiorno! Che giorno è stamattina? Che mi mancano i tuoi sguardi? Che giorno è che il mare non lo vedi più come eri prima? Che giorno è? Da Marco Roma, buongiorno!
0: Marco Roma, buongiorno! Che giorno è? E poi il Messi ha fatto pure i gol l'altro giorno, quindi insomma è contento, dai! Andiamo allora, vediamo di sentire Marco Roma, vediamo di chiamarlo.
2: Marco Roma, saluto Canoro, intestazione. Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccolo qua. Dunque.
2: Avviso. Riduci finestra chiamata. Pulsante.
0: Sì.
2: Voce non attiva.
0: Riduciamo la finestra chiamata.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
3: Benissimo, te?
0: Ma bene, bene. Qua c'è l'aria condizionata perché fa caldo. Già. Abbiamo 26 gradi già prima mattina, quindi. Sono le cosiddette notti tropicali, caro Marco. Tu oggi,
3: certo.
0: Ecco, tu oggi ancora non sei avviato, vero?
3: No, purtroppo oggi ho fatto un pochino tardi.
0: Ma non è che fai feste e ti addormenti, no?
3: No, no. Stavolta no, perché comunque sto sul camion, quindi.
0: Sei già sulla dirittura.
3: Sì, sì, sì, sì. Però di solito quando ci sentiamo sto quasi ansio, invece oggi sto ancora al deposito del camion.
0: Ecco, perfetto. Bene,
3: sì, allora... sì, sì. Ho già preso un caffè.
0: Preso già subito il caffè. Allora.
3: Sì, sì, sì. Ma tu prendi il caffè?
0: No, io bevo un po' d'acqua, un po' di marmellata. Starnuto. Perché l'aria condizionata provoca gli starnuti.
3: Allora... io l'ho tenuta non so quante ore l'aria condizionata.
0: Quando fa questo caldo
3: 8, 9, 10, 11 penso più di 5 ore sicuro era.
0: Forse più di 10. Perché ho lavorato.
3: Ok.
0: Bene.
3: Io non ci sto mai a casa, quindi.
0: Allora, vediamo un po'. Oggi i ragazzi che fanno, i nostri masnadieri che non sentiamo da un po'.
3: Allora, Damiano ieri mi ha detto: Mi chiami, ti sveglio, niente, è sparito.
0: Quindi...
3: non si è svegliato.
0: Però ha lasciato il brano.
3: Sicuramente. No, non mi ha lasciato niente, nessuno, tutti e due.
0: Quindi né brano né niente, vabbè.
3: Perché ormai loro stanno facendo questa luna di miele. Lei va da lui, lui va da lei.
0: Allora.
3: Suoceri.
0: Quindi c'è anche la famiglia e tutto il resto.
3: Si sono fatti gli anelli, le fedine. Ieri hanno festeggiato, grandi feste.
0: Il primo mese.
3: Ma quanto tempo che state insieme? Ieri cosa festeggiate? Un mese.
0: Vabbè.
3: Però un mese. Già mi dicono, dai, che forse diventerai zio.
0: Insomma.
3: No, Damiano è matto. No.
0: Sono le 4:44 e 13 secondi, ora tripla, ATM, Trenorbi, Measi, le ricercatrici di volontari della Croce Amica Caserta. Salutiamo anche la nostra amica Celeste, Ernesto, Dennis, salutiamo anche la nostra amica Claudia da Bologna, che è anche lei tra le salutande, ancora oggi non ha chiamato, ma chiamerà magari più tardi. E oggi dovrebbero tornare i due amici del mercoledì, con te ci sentiremo alle 6:50 per avere anche nuovamente la mia e altri, però dobbiamo ancora fare il quiz e dobbiamo soprattutto dire che oggi alle 20 di sera c'è
3: Tommaso 40 di Tusi che va adesso.
0: Quindi Tommaso 40 di Tusi che va adesso, quindi ascoltateci. E vabbè, ha fatto dei brani lui, sì, quindi ascolteremo un suo brano, credo.
3: Sì. Non so, ma se l'ha fatto a livello non di canto, ma l'ha fatto quella o col pianoforte, col violino.
0: Vabbè, poi ci durante
3: quando lui è stato a Tusi Cavales, lì è stato sul pianoforte e violino, lì per esempio.

0: Ti auguri.
1: Allora,
0: poi tra l'altro hai detto che oggi era il compleanno di Arbor, quindi del 30.
1: Sì, penso Arbor, sì.
0: Quindi finisce, mi pare, 89 anni Arbor.
1: Eh sì, che grande uomo.
0: Allora, comunque, il titolo indagato, allora, qual è?
1: Di solito si, questa canzone si dà agli auguri, e questa musicista la canta per sua figlia, la canzone è A modo tuo.
0: Ah.
1: Io la dedico a Sofia, mia figlia, perché oggi fa 16 anni.
0: Ah, allora tanti auguri. Com'è che si chiama tua figlia?
1: Sofia.
0: Sofia, allora tanti auguri a Sofia. Cantagli anche tu, vai.

0: Oh, abbiamo fatto anche gli auguri a Sofia, così magari ascolterai in replica. Bene, non è la Carrano, tanti auguri.
1: No, perché è più giovane, molto più giovane. Molto più giovane. Questa canzone ha fatto parecchio successo, perché quando per esempio vai nelle feste di compleanno, a modo tuo viene sempre, diciamo, usata come canzone.
0: Paola e Chiara?
1: No. Allora, è una donna.
0: Ah, Elisa.
1: Bravissimo.
0: Ecco, ci siamo arrivati.
1: Ma già lo sapevi?
0: No, vabbè, è indeciso tra Paola e Chiara e Elisa, insomma. Bene. Allora, dunque, io confermo sempre che c'è questo telefono che arrivi sempre peggio con questo numero. Non so perché. Sì, ma non so se dipende dal tuo o dal mio, boh, non lo so.
1: Dobbiamo fare le prove, proviamo con l'altro numero.
0: Sì, proveremo con tutti i telefoni oggi. Magari ci sentiamo alle 7. Bene, allora, a modo mio, Elisa, vediamo se ce lo manda subito la signorina. A modo mio, Elisa.
1: A modo tuo, il titolo dice.
0: Non l'ha trovato comunque, mi pare. Vedi?
1: È lei.
0: Sì. Allora, ci sentiamo alle 7:10. Ciao, a dopo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e anche di Disabili International Radio, buongiorno. Proseguiamo con le nostre interviste. Anche oggi siamo ancora un po' al freddo e al gelo qui fuori vicino all'Hotel Crystal e abbiamo un ragazzo che si chiama
2: Orlando.
1: Orlando, ma sei furioso o non furioso tu?
2: E dipende a chi mi fa arrabbiare, sì.
1: Ah, ecco. E, quali sono i momenti in cui ti arrabbi molto, per esempio?
2: Quando non riesco a fare le cose che mi piacciono, magari, che devo dipendere per forza degli altri.
1: Ecco, perché comunque tu fai parte della sette dei ceccanti, il bus, come dico io, perché
2: io... Degli Orbus.
1: Le Orbus, sì. Vabbè. E di che città sei tu?
2: Sono di Pordenone.
1: Ah, Pordenone, sì. Visto. Conosco altri amici a Pordenone, non vedenti.
2: Bella cittadina, sì.
1: Bella cittadina, sì, e invece la tua disabilità da che è avvenuta? Cioè in che
2: sistema? Diciamo che un glaucoma giovanile,
1: sì,
2: seguito incidente sportivo.
1: E come me praticamente, adesso lui sta a quanti anni?
2: Avevo 21 anni.
1: 21 anni, quindi è proprio tra delle scuole normali praticamente.
2: Sì, sì, sì, sì, sì,
1: fatto senza insegnanti di sostegno, senza niente.
2: Senza rompescatole intorno, esatto.
1: Ecco.
2: Sì, sì,
1: e
2: sì,
1: però quindi dopo la disabilità ti sei fatto coraggio e hai cercato anche un posto di lavoro?
2: Sì.
1: In questo momento lavori?
2: Lavoro ancora, sì.
1: Dove
2: sì,
1: lavori?
2: Sì. Lavoro presso l'INPS.
1: Ah, presso l'INPS. Ah, perfetto, sì. Allora abbiamo una signora che fa una domanda dopo con l'INPS. Allora, presso l'INPS,
2: sì.
1: E naturalmente i tuoi hobby quali sono? Tra i quali scorci?
2: Allora, lo sport prima di tutto, dopo le donne, no?
1: Vabbè, le donne prima secondo me, e poi...
2: No, diciamo che lo sport è la mia parte più debole, diciamo, sì, così. Ecco, io pratico ciclismo agonistico anche.
1: Poi,
2: quindi
1: ciclismo?
2: Mi piace il ciclismo, vado in palestra e poi anche lo sci mi piace.
1: Quindi sono già per sport.
2: Sì, mi piace molto, facevo anche triathlon, quindi...
1: Triathlon.
2: Sì.
1: Perfetto, e al di fuori del lavoro e degli sport hai qualche passione particolare? A parte le donne, insomma. Che...
2: Diciamo che mi piace cucinare molto.
1: Mi piace.
2: Sì, per gli amici mi piace,
1: ecco,
2: cucinare.
1: Il tuo piatto,
2: sì,
1: che ti riesce meglio qual è?
2: Allora, guarda, non è uno scherzo, ma la pasta che mi chiedono sempre gli amici, e che ho fatto anche, c'è un video anche si gira, sì, su una trasmissione televisiva, e si chiama Rivasmo.
1: Ah,
2: sì, vabbè, neanche fa l'apposta.
1: A questo punto ci dai la ricetta perché vogliamo tutti l'orgasmo.
2: L'ha cercato su internet, l'ho cercato Orlando e mi trovate.
1: Ah, dobbiamo cercare.
2: No, scherzo.
1: Non ci puoi dare un'anteprima.
2: Sì, sì, allora, sì.
1: Quindi.
2: Niente, faccio comunque è una pasta praticamente... condimento crudo, perché sono quello dei ciliegini, un tris di olive piccante pugliese,
1: ecco, sì,
2: e un po' di origano fresco, e il formaggio greco, faccio questo peperoncino, logicamente,
1: peperoncino,
2: per quello che si chiama orgasmo, no?
1: Ah, ecco,
2: ecco, peperoncino, quando la pasta è pronta, già appena scollata, sì, gli mettiamo questa colma, viene molto buono saporito, perché il formaggio greco gli dà un gusto particolare.
1: Ecco,
2: no?
1: Quando è che ha fatto l'ultimo orgasmo?
2: Non posso dire.
1: No, no, ma così.
2: Se si tratta della pasta, l'ho fatta prima di venire.
1: Ah, sì, naturalmente si tratta della pasta.
2: Ah, allora, certo, sì, una settimana fa.
1: Ecco, perfetto. E, ha qualche sogno nel cassetto, a parte gli orgasmi della pasta?
2: Qualche sogno nel cassetto,
1: Ce lo dico, casomai noi cerchiamo anche di risolvere alcune volte i sogni del...
2: Ah, sì?
1: Non so.
2: Guarda, io non ho sogni nel cassetto.
1: Ah, un desiderio?
2: Perché faccio il modo di vivere la vita quotidianamente, tutto quello che si presenta. Mm. Quindi sogni particolari nel cassetto sinceramente non ne ho.
1: Bene,
2: non
1: allora.
2: Ne ho, non sono abbastanza contento così... Non voglio vivere in un mondo pieno di utopie, insomma, ecco, quindi... Oddio, penso che tutti cerchi il sogno del cassetto sarebbe quello di
1: poter vivere.
2: Esatto. Certo.
1: Beh, questo purtroppo è un sogno che anche per me e per tutti sarebbe una bella cosa, anche perché
2: sì,
1: tanti dicono, ma avete anche la pensione, ma la pensione non ci serve.
2: Ma io la lascio a chiunque, la pensione, tutto, perché anche il posto di lavoro lo lascio. Ecco.
1: Andremo in giro anche a chiedere le elemosine, pur se con la vista.
2: Esatto, sì, esatto.
1: Sarebbe una bella cosa.
2: Sono d'accordissimo.
1: Perché tu hai visto, anche io ho visto, e quindi tu ti ricordi
2: come... Sappiamo perfettamente cosa abbiamo perso.
1: Anche, sì, anche nelle descrizioni con ti fa, magari tu dici, questa è una bella ragazza bionda con gli occhi azzurri.
2: La fantasia vola, ha capito.
1: Bene, allora con la fantasia che vola noi ce ne voliamo. Ti ringrazio, Orlando.
2: Grazie a voi.
1: Ti auguro le prossime volte e poi ci rimaniamo in contatto, perché vorremmo sapere delle tue prossime cose che farai. Magari non lo facciamo dal vivo, ma telefonicamente.
2: Certo.
1: Oppure
2: certo.
1: Ci vedremo le prossime settimane.
2: Quando vuoi, io sono sempre pronto.
1: Orlando, buona giornata.
2: Grazie a te, grazie.

Ciao a tutti, amici di Disabili International Radio, io sono Stefano Guizzo e volevo raccontarvi di cosa parla il mio nuovo singolo che state per ascoltare. E per farlo cito una piccola parte di una recensione che mi è stata fatta sulla rivista Rockit. Cita queste parole: Guizzo ribalta la retorica dell'eterna giovinezza, un po' finta, con una delicatezza che non indulge nella nostalgia. Racconta l'età che avanza come un territorio da abitare e non da temere. Ecco, questo perché appunto ho voluto interpretare in questo brano la voglia anche di una coppia di invecchiare insieme, che non va sottovalutata nel tempo, tra le difficoltà e anche, perché no, le gioie di tutti i giorni. Vi ricordo, se volete seguirmi sui social, che potete trovarmi come Stefano Guizzo, cantautore. Adesso l'unica cosa che posso fare è farvelo ascoltare e augurarvi veramente un buon ascolto. Il brano si intitola Eccoci qua. Ciao!

Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magiria Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante di quelle belle cose. Beh, quindi che parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi? Dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: stiamo perdendo un po' di tempo perché abbiamo in linea Lucia e Claudia. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: E abbiamo anche Claudia. Buongiorno Claudia.
2: Buongiorno Lucia, buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci qua. Manca il peperoncino che sta chiamando da qualche parte, non riesco a capire quale numero sta chiamando.
1: Andiamo.
0: E adesso, intanto che voi vi salutate, cerco il peperoncino io.
1: Bene, bene.
2: Allora come va? Con i tuoi scacchi?
1: Ah, tutto bene, devo dire. Abbastanza bene, abbiamo ripreso, ci siamo ripresi più che altro. Ma la stanchezza è stata, è notevole. E poi col caldo, sai,
2: sai che anche qui a Bologna hanno organizzato un circolo che si chiama ha inaugurato un circolo che si chiama Punto di Vista, perché qui a Bologna non avevamo un circolo ricreativo, contrariamente a Milano invece che ce l'ha, e all'inaugurazione è venuto Barbuto venerdì, però io non c'ero perché siccome ho preferito partecipare a una cena di fine anno con il mio coro di cui faccio parte. Allora diciamo che mi sono un po', ho preferito, diciamo, dato che il dono dell'ubiquità non ce l'ho, ho preferito partecipare a una cena, è il mio punto debole, sai, preferire
0: mangiare
2: le cene. Mangiare e soprattutto preferire le cene. Aspettate un attimo,
0: ecco qua, intanto salutiamo il nostro peperoncino.
3: Buongiorno a tutti.
0: Eccolo qua.
1: Come sono andate queste vacanze brevissime, devo dire?
0: Come sono andate le vacanze brevi del peperoncino? Magnificamente, vero?
3: Magnificamente, sì. Un po' in Trentino, un po' al mare.
1: Arrivo. Bene. Sono state molto brevi, mamma mia.
0: È una settimana.
1: Le vacanze sono sempre brevi.
0: Comunque, sempre belle quando ci sono, insomma.
4: Scusate, spiego queste mie pause forzate, ma data l'inabilità parziale che mi ritrovo, spero che non prolunghi la mia spalla sinistra famosa rotta, con la mano sinistra sono inabile ancora a fare determinate cose.
0: E quindi
4: avvicinare la mano all'orecchio. Quando mi si addormenta la mano con destra, perché parlo al telefono, sono costretta a allontanarmi quando parlo al telefono, allontanarmela dall'orecchio e fare me lo stiro il braccio per dargli un po' di riposo, perché con la sinistra purtroppo, ragazzi, non arrivo ancora a toccarmi l'orecchio. Cioè, se io prendo la mano, che ne so, me la porto con l'altra mano, però se ho il telefono in mano non lo posso fare.
0: Con
4: è
0: la
4: una
0: mano
4: roba
3: ma la sinistra è sempre un danno da qualunque parte.
4: Ci vuole un sacco di riabilitazione, diciamo, di fare quella ginnastica e
1: fisioterapia.
0: Ci vuole esercizi. Bene ragazzi,
4: esatto.
0: Siamo in quattro questa mattina, abbiamo anche il nostro amico Dennis che ha mandato il brano di richiesta, vero il nostro cugino Dennis Peperoncino?
3: Cugino Dennis.
0: Che anche lui soffre il caldo.
3: Eccomi, buongiorno.
0: Ecco, questo è Dennis, l'imitazione. E allora, vogliamo scegliere un brano intanto che prepara anche Dennis?
2: Subito così, di pacca.
0: No, vabbè, se volete...
3: A me piacerebbe ascoltare...
2: No, a me piace molto, volevo conversare con Lucia perché mi piace di sapere degli scacchi, che è un gioco...
1: Vabbè,
2: che
1: dopo il brano.
0: Vabbè, tanto fino alle 6 abbiamo, quindi 6 non ci abbiamo...
1: Comunque, gli scacchi, se tu vuoi provare, noi poi siamo sempre disponibili,
3: Ciao Lucia.
0: Buongiorno Lucia, dice il peperoncino.
1: Buongiorno anche a te.
3: Dicevo, a me piacerebbe ascoltare di Puppo Su di Noi. E lo dedico tutto ai nostri amici ascoltatori e ascoltatrici.
0: Su di Noi,
3: Lucia,
0: Puppo.
3: Poi all'altra ragazza che non so il nome,
0: Claudia
3: e poi il buon cuginetto Dennis.
0: Va bene, eccolo.

0: Ed eccoci qua, vi ricordo che questa sera alle 20 a 20 di sera avremo Tommaso 40, uno dei vincitori del 2020 di Tu sì che vales, e abbiamo sempre Lucia e Claudia e poi il peperoncino con noi.
1: E se tacete un attimo, sì, vi faccio ascoltare il canto assordante delle cicale già a quest'ora. Sentite,
0: Le cicale di Bologna. Abbassiamo tutto, sentiamo. Si sentono un po' lontanucci.
1: Ce ne sono 10 milioni di cicale a quest'ora. Già a quest'ora. Mi sorprende che già a quest'ora cantano, capito?
2: Evidentemente farà molto caldo.
3: Possiamo eventualmente accontentare di Eder Parisi.
0: Ah, Eder Parisi, va bene. E allora invece adesso ascoltiamo il nostro amicone Dennis, il nostro cuginetto che è pronto.
3: Radiofonico, cuginetto radiofonico.
4: Messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: Invia messaggio vocale.
0: Ecco il nostro Dennis che arriva. Buongiorno, buongiorno.
5: Eccolo. Anche in questo mercoledì mattina, ci sono. Comunque, buongiorno a tutti. Sono Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, e grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori e un saluto a tutte le persone che avrai con te anche in questa mattinata a dialogare. Li saluto dal primo all'ultimo, perché a volte non capisco chi c'è, magari chi non c'è, allora li saluto tutti bene e ringrazio Ernesto che lunedì mi aveva salutato. Ecco, bene, allora io ti vorrei richiedere per questa mattina il brano di Luca Carboni, Mare, siamo in estate, dunque andiamo con quella canzone stamattina.
1: Mare.
5: Bene, ti ringrazio e naturalmente risaluto tutti di nuovo. E alla prossima, ciao!

0: mare, Luca Carboni. Era qui il mare mare di Luca Carboni.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, a quest'ora il mare è bello.
1: No, ma le cicale, sentire le cicale a quest'ora mi sembra di vivere in un altro. Non è mai stato così. Mai successo che si sentono così presto, cominciano verso le 8.
0: Vuol dire che farà caldo già.
2: Vuol dire che farà molto caldo.
0: Infatti, ecco, qui da noi abbiamo già 26 gradi a Milano. Non
1: so. Qui in camera mia pure ce n'è 27 e c'è la finestra spalancata, proprio spalancata.
3: Ma Claudia da dove, ci parla? Claudia.
0: Claudia da Bologna, quindi siamo
1: Bologna.
3: Dai Tortellini.
0: Quindi siamo da Milano. Esatto. Abbiamo Milano, Genova, Bologna, Roma, insomma.
1: Che quadro, quadriglia.
0: E poi abbiamo Marco che oggi si trova ad Anzio. Oggi Marco è ad Anzio.
2: Ah, al mare anche lui.
0: Al lavoro lui.
2: Al lavoro, certo.
0: Sì, al lavoro, poi magari prima di andarsene si fa un bagno e poi se ne... Bene, allora di che vogliamo parlare stamattina? Intanto parlavamo prima di scacchi?
1: Io stavo sentendo come, perché qui c'è un'amica mia qui a Bologna,
0: sì,
1: che si chiama Sandra, che segue, ha fatto il corso degli scacchi per non vedenti, e allora volevo sapere un po' com'è, diciamo, come fanno a imparare, fanno dei corsi di persona. Una volta tanti anni fa.
2: Allora, noi facciamo allora, nei nostri tornei, ad esempio, anche a Tirrenia, il pomeriggio, ci sono state persone appunto che hanno iniziato, hanno visto come la scacchiera, hanno fatto delle lezioni e adesso stanno proseguendo appunto online. Oppure
1: io là già mi troverei in difficoltà online. Cioè,
2: dovresti avere grosso. No, beh, con la WhatsApp grosse difficoltà, adesso insomma, non mi sembra che tu ne dovresti avere. Per cui appunto le lezioni in genere sono su WhatsApp, adesso. Per cui certo. L'importante
1: io voglio uno che mi insegni come si sposta la pedina, vieni qua, mi prende la mano e mi dice fai qui, fai là, se no così.
2: Allora, noi, per esempio, qui a Roma, quest'anno ho fatto ben due corsi a febbraio, adesso ne farò un altro a ottobre, se ci sono adesioni. Quindi noi prendiamo accordi, che ne so, con l'Unione Ciechi, piuttosto che con chi appunto ci mette a disposizione. Per esempio, ecco, qui a Roma faremo anche un corso in un fine settimana, se riusciamo, con ADV. Noi abbiamo già fatto un corso con ADV nel 2025. Adesso lo vorremmo replicare in fine settimana, quindi tre giorni nel 2026. Poi, chiaramente, gli inizi, sì, hai ragione tu, nel senso...
1: se deve essere esclusivamente online, una volta si facevano per corrispondenza delle cose assurde, non ci ho mai partecipato, ma se dovessero fare così, se fosse dei corsi solo esclusivamente online, mi rifiuto. Io non è perché non amo il progresso, io sono amantissima delle tecnologie, di tutto quello che ti pare, compatibilmente con i miei limiti, ma una cosa se non si impara di persona, ma come fai a imparare? Cioè, vedo questi qua passano delle ore a giocare al computer, non si può.
2: No, vabbè, noi non giochiamo al computer, ma giochiamo tra di noi, anche online, ma sempre tra di noi, questo è chiaro. Cioè,
0: non si gioca.
2: Ieri sera ho arbitrato una partita. No, assolutamente. Cioè, si gioca tra persone. Ieri sera ho arbitrato una bella partita.
1: Ma scusa, la mia ignoranza, quando si gioca in una partita c'è in due, no? Chiaramente. Allora, come fai tu che giochi con me online, no? Giochi con me, che mi scrivi? Sposta la regina, sposta il re in avanti.
2: Ti dico dove deve, ci sono le coordinate. Per cui, il pedone va da A fino a questa casa qui e quindi tu la sposti di conseguenza.
1: No, ma è più bello giocare uno di fronte all'altro. Ma che...
0: Infatti io non gioco mai.
2: Lo so, però è chiaro che non è che noi siamo in tutta Italia, non è che uno si può spostare.
1: Vabbè, ma io non parlo, adesso non voglio, dico che quello globale si sa che è così, ma invece mi piacerebbe organizzare... Perché è come quando giochi a carte, dice che si gioca pure così col computer, ma io una partita a scopone me la faccio con quei tre che stanno vicino a me, ma che gusto c'è giocare?
2: Sì, è chiaro, lo so, però per tenere uniti un po' tutti, si fa appunto, con il, si utilizza
0: è il progresso che fa questo l'anno. Bene,
1: è
0: brano, brano, chi sceglie un brano?
1: Brano, dunque, perché mai facile? Guarda, io li scelgo sempre difficili, perché se devo sceglierli facili li sento anche nelle altre radio. Allora, è così, si chiama, ti dico bene il titolo così tu lo trovi con la signorina che è tua, che c'hai lì dentro.
0: Sì.
1: Si chiama Perché mi hai fatto innamorare?
0: Sì.
1: Perché mi hai fatto innamorare? Oh. Cantato da Armando Savini.
0: Ah, poi mi mettevo in difficoltà.
2: La
1: signorina... No, beh, no, ma se tu lo scrivi lì sopra c'è Google che te la
2: bello,
1: te
2: lo bravo, dai. Sì, penso che sia.
0: Sì,
1: a voglia.
0: Se lo scriviamo,
1: no, è un brano molto bello, mi piace, allora volevo ascoltarlo. Se,
0: ma
1: se
0: poi
1: sto Armando,
0: sta Armando Savini, ma hai sentito? Cioè...
1: Ma perché mi hai fatto innamorare?
0: Lo cerchiamo subito.
1: Perché mi hai fatto innamorare? La canzone è bella.
0: Allora, perché mi hai fatto innamorare?
1: Esatto. Arriva, arriva, vedrai che te lo dà.
2: Sì, sì. Beh, certo, sicuramente se c'è, c'è. Non è che... Ma non so manco chi è sto cantante. Mai sentito.
0: Io voglio vedere quello che mette, vediamo cosa... Se c'è.
1: No, ma mette quello che l'ha cantato solo lui, quindi impossibile che lo metta.
2: Beh, probabilmente sì.
0: Sì, Armando Savini... Sì, solo lui. E allora lo facciamo partire. Eccolo qua. Perché mi hai fatto
1: partire,
0: innamorare?
1: Che bello. Sentite.

0: Innamorare. Eccoci qua, siamo in diretta.
1: La vedo congeniale a Marco, io questa qui è nelle corde vocali di Marco. Se Marco Roma se la impara e la dopo la canta più sì che vale.
0: Al posto di Ramazzotti. Bene.
1: Al posto di Ramazzotti, sì, esatto.
0: Però sì, lui, ha più la voce di Ramazzotti, lui, così hanno detto. Quindi...
1: Sì, a lui viene bene, però anche quella, secondo me pure quella gli viene bene. Certo, non fatto anche un po' più breve, anche in una versione più rock, però la fa bene, secondo me la fa bene.
0: Bene, allora, siamo alle 5 e... 5 e quanto, signori? 5 e 40. Un po' di più. 5:44:38.
2: Comunque direi piuttosto triste come testo, non è che mi come testo non
3: triste. Triste. Sì, molto triste.
0: Eh sì, perché perché mi fate
1: ma è triste perché
3: la delusione, no, rimane.
2: No,
3: non è permesso. Pensavo migliore,
2: esatto,
3: la
2: pensavo manco per me.
0: Perché non doveva innamorarci, perché mi hai fatto innamorare che sto male? Vabbè.
3: Eh sì, perché per te è stato un gioco, no? Perché insomma la
1: certo. Allora, diciamo che qualitativamente, commercialmente parlando, è una canzone di bassissimo livello, però vuol dire tanto, vuol dire che insomma sta poveretto o sta poveretta chi è? Insomma, dice mi hai fregato, mi hai preso in giro, ecco, praticamente questo.
3: Esatto, è un po' triste per quello,
2: appunto, è triste per quello. Mannaggia la Coca-Cola, direi che insomma.
0: Vabbè. Allora, ragazzi, state guardando i mondiali oppure no? Ieri il Portogallo.
1: Ma poca roba, io mi sono in l'altra sera sì, sono divertito.
2: No, io li boicotto, guardati... perché non c'è l'Italia, mi sembra stupido andare a
3: però ci sono delle squadre che io non pensavo mai.

0: In Francia ho fatto
1: Ecco,
0: disastri.
1: ci
0: Tra l'altro
1: sta.
0: ci sono state una quarantina di persone che nel cercare refrigerio invece
2: Sono
0: della
2: annegate.
0: calura sono morte, sono annegate.
2: Ma sono annegate
1: Sì,
2: per lo shock termico?
1: sì.
2: Oppure?
0: No, perché tale era il caldo che si sono buttati nel fiume,
2: E quello
0: ecco,
2: era freddo.
0: e quello probabilmente era freddo, e gli arrivi così si tuffano a botte le sale. Purtroppo non si vuole rispettare la fisica e quindi giustamente poi si paga. Poi i fiumi e i laghi sono piuttosto pericolosi, soprattutto i fiumi hanno molte correnti, quindi se non li
2: Tira.
0: conosci, non li sai gestire.
1: Potomac, c'è lì in America il Potomac.
2: Ci sono le correnti che fanno male. De devi sapere, Claudia, che il peperoncino, il nostro Raffaele, fa il bagno dal 1° dicembre, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre.
0: Che
1: Fa?
2: Fa i bagni
1: Fa?
2: sempre, anche quando fa freddo.
1: Ah.
0: Anzi, è ancora più bello.
1: Ma se stai a Genova, certo che è così, perché Genova è una primavera tutto l'anno.
0: Ma no, io mi sposto anche in altri posti. A
2: Zona.
0: febbraio lo
1: Ah, beh.
0: faccio nel Lago
1: Vai in
0: Maggiore a
1: crociera?
0: Ravona.
1: Vai in crociera?
0: No, no, no, no, no, no.
2: Si
0: Lo
2: sposta.
0: faccio nel Lago Maggiore ad Arona a febbraio, bellissimo.
1: Ah, bellissimo il lago, Stresa, c'ho i ricordi a Stresa, io, caro mio, meravigliosi. Lago Maggiore, ah, bello, bello. Eh sì,
0: È
1: beh.
0: bello fare il bagno, lì, ben ricordo quello. Acqua 8-9 gradi, bellissimo.
2: 8-9 gradi, come fredda. E tu questa settimana dove hai fatto i bagni, Peperoncino?
0: Questa settimana l'ho fatto qui nel
2: Sì, qui
0: Salonese, cioè
2: vicino.
0: quasi in Imperiese, veramente a Borghetto Santo Spirito.
2: L'acqua era calda.
0: Sì,
2: È
0: adesso
2: brodaglia.
0: ti scotti fuori e in acqua.
2: Ah, quindi non so, tutto quel
1: Ma
2: refrigerio.
1: ti alleni per sport, fai nuoto, che cosa?
0: No, no, no, no,
2: Fa solo bagno.
0: ormai sono allenato da 20 anni.
1: Ah,
0: Si
2: si allena al bagno lui.
1: ecco. Va bene.
0: L'unica cosa è che bisogna stare attenti quando fai questi bagni qua a non prendere fonti di calore prima del bagno, il più possibile. Se c'è quello che sta dentro il bar a scaldarsi, perché è pericolosissimo. Perché poi magari ti butti
1: Ma
0: nell'acqua
1: stamattina con
0: 9
1: Marco
0: litri.
1: l'avete fatto il quiz musicale?
2: Sì, l'abbiamo fatto il quiz musicale, ma io già non ricordo qual era il titolo. Quindi...
1: Ah, mamma mia!
2: Era. Sì, era una canzone difficile stamattina.
1: Era
0: Adesso
2: difficile. Sì, stamattina.
0: abbiamo la Lucia tripla.
2: Eh sì, adesso abbiamo la Lucia tripla tra un po', alle
1: Sì.
2: 5:55 Lucia che canterà l'ora tripla.
1: C'è l'ora tripla, uscì.
2: Allora, scegliamo un
1: Allora.
2: brano prima di arrivare all'ora tripla, perché ancora il tempo c'è. Chi lo
1: Io
2: sceglie?
1: sceglierei, come in un film di Eros Ramazzotti, siccome si parlava di Ramazzotti per Marco Roma,
2: Eh
1: e lo
2: sì.
1: dedicherei proprio a Marco
2: Allora, come in un film, vediamo.
1: Beh, sì, dove lo trovi, dai.
2: Lo troviamo con le lettere che facciamo prima. E lo
1: Come
2: facciamo come in un FILR. Allora, cerca. Eccolo qua.
1: Perché c'hai due motori di ricerca per cercare le canzoni, tu?
2: No, questo è. Ma sai che non me l'ha dato con la ricerca che abbiamo fatto, Lucia? Mi sa che me l'ha.
1: Bravo.
2: C'era come nei film. Ah, no,
1: Quello.
2: Eros. Ah,
1: Ma come
2: Eros.
1: nei film, allora? Allora ho sbagliato, ho detto io.
2: Come nei film. Eccolo qua, allora, eccolo qua con Max Pezzali.

0: Siamo in diretta.
1: Il messaggio vocale, durata 46 secondi.
0: È arrivato anche il messaggio del nostro Ernesto.
1: Gestit, componi fotocamera, condividi media, rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata
2: Ernesto
1: 19
2: secondi.
0: E allora sentiamo il messaggio. Sentiamo il messaggio di Ernesto.
1: Input braille schermo.
0: Bueno, che input braille schermo.
1: Interrompo input braille schermo. Messaggio vocale, durata 19 secondi, 5, 50.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe Sena, a te, a tutto il gruppo, a tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo lo zio Totò, Peperoncino, Claudia, Celeste, Marco e tutti i radioascoltatori. Buongiorno per tutti, buon caffè.
0: Ha dimenticato Lucia, vabbè, comunque è lo
4: stesso. Fa niente.
0: Non c'è problema. Grazie Ernesto. Da Enna, quindi si è aggiunta un'altra zona, oltre Bologna.
4: No?
0: E Treviso, Vittorio Veneto, dove è anche il nostro Dennis, ma ci sono anche altri radioascoltatori. E intanto sono le 5:55 e 21 secondi. E beh,
5: ecco, l'ora tripla.
0: È arrivata l'ora tripla, allora
4: vai. Sì. Lucia. Ormai è arrivata.
0: Lucia.
4: Pronti?
0: Pronti, vai.
4: È arrivata l'ora tripla, è arrivata l'ora tripla. Oggi c'ho proprio voce.
0: Oggi la voce è un po'.
4: L'aria condizionata che fa scherzi tu.
0: Quest'area che ormai. Ci sono anche parecchi blackout con questa aria condizionata che non
4: è vero, perché ce ne sono troppi,
5: non è capitato,
4: no?
5: A me ancora non è capitato. Sì.
0: Qui a Bologna? A Bologna ancora no.
5: Sì, a Bologna è capitato, a me no, però infatti ieri ho incontrato una mia amica che mi ha detto: hai visto il blackout? Hai sentito che mi è capitato? Io me ne sono accorta, io no, a me per adesso ancora non mi è capitato, non ho avuto blackout di sorta.
0: Io ancora no, nemmeno.
4: Meglio.
2: Io non faccio
0: a Roma di più.
5: Anche quando io mi trovo a Roma, e a volte succede, uh-huh, non quando c'è l'aria condizionata, ma anche proprio così, mettici la radio accesa, c'è una frazione di secondo in cui manca la luce. Succede, non dico spesso, ma dice che quei secondi lì che la tolgono, può essere, non so, come un fatto di risparmio, che cavolo ne so. Insomma, ma però qui a Bologna non è mai successo.
2: Non è che la tolgono, salta, perché c'è un tale sovraccarico,
0: troppo, no? Troppo
2: assorbimento. Tale sovraccarico di elementi che fanno
0: andare. C'è troppo assorbimento, quindi.
5: Io la però l'accendo solamente nelle ore più calde, lo accendo, non so, dalle 11 in poi, perché fino all'ora si sta freschi, poi la sera non si riesce più a stare.
4: Allora,
5: fino alle 11.
4: Allora, ieri sera facevano anche un servizio su TG. E dicevano che praticamente questo caldo negli anni 70, cioè, quando non c'erano ancora i condizionatori, cioè, era più sopportabile. I condizionatori hanno fatto sì che anche quelli hanno contribuito, diciamo, all'innalzamento della temperatura. Perché buttando fuori aria calda, questa aria calda alla fine da qualche parte ritorna.
0: Eh sì. La tira dalle case, ma va nell'aria. Infatti.
4: Per forza, infatti. Per cui anche questo ha contribuito e contribuisce all'aumento del caldo. Perché io mi ricordo pure negli anni 70 c'erano le estate, era caldo, per carità, 35 c'erano, ma non era così forte l'umidità, diciamo, del caldo.
0: A quei tempi c'erano pure meno termometri, però secondo me adesso abbiamo più termometri.
4: Sì, ma meno condizionatori, adesso il condizionatore è dappertutto.
0: Non si può stare senza. Bene, allora... Siamo
2: però
0: quasi...
2: ci si può anche ammalare con quelli, bisogna fare molta attenzione.
4: Come no, infatti sì, vero.
5: Perché... No, vabbè, ma se tu la tieni con saggezza 5 gradi in meno, non è che devi stare
2: sì,
5: a nord, poi dopo
2: non
5: se no
2: devi,
5: certo che ammali.
2: Non te lo devi far sparare addosso, cioè
4: esatto.
2: Non devi stare sotto.
4: L'ideale è il deumidificatore, se toglie l'umidità, esatto. Però. Non è esagerato.
0: Bene, allora l'ultimo brano di questa mattina, chi lo sceglie?
5: Peperoncino, c'è Marco, non c'è Marco, ma non lo sento Marco.
0: No, Marco lo chiamiamo qua.
5: È latitante. Non c'è.
0: Anche perché non possiamo fare quattro linee, poi saremmo troppi già.
5: Linea... Allora facevo bene a starmene.
0: No, in linea di massimo siamo due o tre, ci si può stare, massimo tre. Poi
4: sì,
0: io...
4: di più secondo me.
2: Dai, allora ritorniamo sulla povera Giulia Russo, che ogni tanto bisogna scordare.
0: Giulia Russo?
5: Sì.
0: Un'estate al mare?
2: Esatto, un'estate al mare.
0: Allora. Okay. Un'estate al mare!
4: Un'estate al mare. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le radio che tutte sono tutti. Ecco. Vi saluto. E vi do appuntamento per 15 giorni, perché il primo luglio non ci sono.
0: Magari ricordamelo la sera prima, ma dovrei sapere.
4: Sì, tranquillo.
0: Va bene.
4: No, tranquillo che te lo ricordo.
0: Quindi già Claudio sai che il mercoledì prossimo non c'è Luci.
4: No, non ci sono.
0: Va bene.
2: Sarà Claudio a fare la tripla.
5: Allora vi saluto io pure. Ciao. Vi saluto e
0: a
5: vi
0: dopo.
5: Auguro una buona giornata a tutti, a voi e a quelli che sono in ascolto senza chiamare.
0: D'accordo.
5: Ciao.
0: A più tardi delle ultime notizie. Ciao ragazzi.
5: Ciao.

il sole, fate entrare il sole. Ma direi in questo periodo non tanto sole, perché comunque apri tutte le porte Gianni Morandi, e adesso abbiamo Alan Barriera in Vivrò.

chiudi gli occhi, adesso andiamo invece a lontano dagli occhi. Gli occhi ci sono sempre, noi ciechi voi non ne parliamo.

0: Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E qui abbiamo Ernesto che ha fatto una richiesta. Ce ne siamo accorti un po'. 6:25:37. Vediamo un po' se la facciamo risentire. Perché non va? Allora, non va. Eccola qui. Allora, Ernesto.
1: Rispondi, pulsante. Rispondi, messaggio vocale, durata 14
0: eccolo
1: secondi.
0: Eccolo qui, la sentiamo adesso. Intestazione. Sentiamo la richiesta e poi la facciamo sentire dopo il saluto delle radio.
1: Fotocamera, pulsante, condividi media. Rispondi, pulsante, messaggio vocale.
0: Eccolo
1: durata,
0: qua.
2: Buongiorno, saluto Lucia, saluto Dennis e saluto tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Se mettete il cane, come il gatto e la volpe.
0: Gatto e la volpe.
2: Grazie.
0: Allora, te lo metteremo subito dopo il saluto delle radio, che salutiamo adesso con Radio Blinco Blanco, Radio Teramoe, Tele Terme Vigliatore TV, che mandano la replica alle 7:30, e poi anche Radio Mare Italia e le radio che saluta la nostra amica, appunto la nostra amica Angela Ricciardi. Quindi saluto delle radio, eccolo qua che arriva.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. La giornata penultima della regular season si è svolta nel weekend tra il 20 e il 21 di giugno. Si iniziava presto sabato a Messina, dove i Turbos Cagliari ottenevano una vittoria per 9-7 sull'Unime Messina. In seguito, nel pomeriggio, due partite con la Fortitudo Bologna White Sox che al Kennedy ottenevano un successo per 14-1 contro il Thunder 5 Milano al 7° inning per manifesta superiorità. A Firenze la Fiorentina Bixci batteva al tiebreak con risultato di 13-12 i CSV Hurricanes Saronno. La domenica altre due partite con a Bergamo la Leonessa Brescia che aveva la meglio dei Blind Caralis con il risultato di 20-16. Nel primo pomeriggio invece i Lampi Milano ottenevano un successo per 18-3 per manifesta superiorità al 7° inning contro i Blind Fighters. In questo turno osservava il riposo la Roma All Blinds. Il prossimo invece gruppo di partite si giocherà nel weekend tra il 27 e il 28 giugno, dove avrà luogo l'ultima giornata del girone italiana della regular season. Si inizierà il 27 giugno, dove alle 10 al JF Kennedy Center i Lampi Milano ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Nel pomeriggio invece alle ore 15 la Fiorentina Bixci al Pierpaolo Cesare Vita ospiterà i Turbos Cagliari. La domenica invece alle ore 11 si affronteranno a Roma la Roma All Blinds contro la Leonessa Brescia, mentre a Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno l'Unime Messina. Alle ore 12 il programma sarà concluso dai CSV Hurricanes Saronno che a Saronno ospiteranno i Blind Caralis. Osserveranno invece il turno di riposo i Thunder 5 Milano. Mi raccomando, seguiteci perché nella prossima puntata vi diremo tutti i responsi di questa regular season, o meglio quasi tutti, perché ci sarà ancora una partita da recuperare nel weekend del 4 e il 5 luglio. Mi raccomando, saremo sempre qui. Una buona giornata dal vostro Matteo Comi.
1: Setto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni e quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: sono
1: sì,
2: Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo mese per mese. Grazie, a risentirci, a presto allora.
2: Grazie, assessore. A voi, a risentirci, a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Mercoledì 24 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin e l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Rizzato incontreranno la stampa per un'importante comunicazione riguardante il settore lavori pubblici. Giovedì 25 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin farà un bilancio sui 2 anni di mandato. Sabato 27 giugno alle ore 10.30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.
1: E naturalmente sapete che è la nostra giornalista Paola Gasperotto che ci manda questi comunicati su Rovigo. E salutiamo Nazareno, tra un po' arriva la poesia di pallone. E giustamente la partita di pallone, perché siamo nel pallone in questo momento. Tutte queste gare, questi suoni di gol durante il giorno, la notte, non si capisce più niente.

0: Eh già, è luglio, sta arrivando luglio, ecco perché abbiamo messo in anticipo, noi perché in genere le persone lo mettono dal primo luglio in poi, noi l'abbiamo messo oggi che è San Giovanni, proprio luglio. Buongiorno alla nostra amica Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va, tutto
1: io
0: bene?
1: Sono in attesa che finisca la canzone luglio.
0: Ecco qua, è finita.
2: 6.46, elemento barra di stato.
1: Mi sentite bene?
0: Ti sentiamo benissimo, togliamo un attimo la voce del telefono perché altrimenti ogni minuto dice quanti minuti siamo insieme.
2: Chiamata in corso, 3 minuti e 20, voce non attiva.
0: Ecco, 3 minuti. Abbiamo tolto la voce e andiamo a leggere una poesia che si intitola...
1: Voglio te.
0: Voglio te, ah, cioè non il te, voglio te la persona, non il te della...
1: la persona.
0: La persona. E allora vai pure con la lettura, vai.
1: Sì, grazie. Voglio te, ho bisogno di te, come le piante hanno bisogno dell'aria.

0: L'amore è una cosa meravigliosa, così diceva questo brano suonato, e dovremmo avere sia Marco che il peperoncino. Peperoncino!
1: Buongiorno Giuseppe!
0: Ah!
2: Buongiorno!
0: Ma abbiamo anche Damiano, abbiamo anche Eleonora che stamattina sono stati un po'...
1: No, ieri perché ho avuto degli imprevisti
0: al Vaticano.
1: Sono stato in tribunale.
0: Quindi...
2: E sto praticamente divorziando con tutte le 120 donne che ha sposato. È un sultano.
0: Okay. Tutte queste 120 donne. Allora, Peperoncino, com'è la situazione delle notizie? Cioè, Damiano ci dà le notizie dal Vaticano, Peperoncino invece da tutto il mondo.
2: Malissimo.
0: Allora, com'è il
1: Vaticano? Ha bel tempo.
0: Al Vaticano c'è bel tempo, ha detto. Bene, Peperoncino.
3: Al Vaticano c'è bel tempo.
0: Invece, bene. Nel mondo cosa succede, Peperoncino?
3: Ma nel mondo è sempre un pasticcio, perché adesso cose. Giustamente il governo italiano dice noi dobbiamo tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti indipendentemente da Trump, quindi andrà a ricevimento da
0: Trump, Meloni, insomma la storiella,
3: insomma. Poi c'è il discorso Iran che sta provocando Trump in maniera pesante,
0: sì. E quindi potrebbe ancora ritornare
3: potrebbe ritornare a fare una scarica di cioccolatini aromatizzati al piombo,
0: ecco.
3: e altre, quindi più c'è tutto il profilo del più

0: visto l'inglese che si è dimesso.
1: Ah, sì, sì, è un po' questo.
0: Però purtroppo starà lì fino a settembre.
1: Fino a settembre, fa l'estate, vedremo. L'estate in Inghilterra. Sentiamo invece dal
0: Vaticano. La questione spagnola, la moglie del primo ministro è sotto processo.
1: Ah, insomma, sentiamo invece cosa succede ad Anzio, a Roma e dal Vaticano.
2: Da Anzio siamo forse ai 35 gradi.
1: Già adesso.
2: Fa caldissimo. Sì, già la mattina alle 4 da 20, 27, qua in sotto.
3: Qua c'è proprio... qua il Vaticano è quello a temperatura.
1: Ah, il Vaticano è fresco allora.
3: Sì, perché sto in Svizzera, come se vado all'estero.
1: Ah, no.
0: Dai, è all'estero, il Vaticano è un altro
2: coprono.
3: Quando io entro è come comunque se vado all'estero, capito? Quindi ho l'aria più fresca.
1: C'è l'aria condizionata. E Eleonora invece a Roma come se la cava con il caldo?
4: Ma adesso qui da me siamo a 24 gradi.
1: Ah, perché c'è l'aria accesa sicuramente.
4: Sì.
1: Ah, anche da me c'è
4: l'aria accesa, sì.
0: Damiano desidero un numero vaticano, voglio una sim vaticana.
3: Ah. Siamo un due, come
1: fanno? Lo dividiamo in quattro, anche Marco.
3: Che va benissimo per voi.
1: Marco Tommaso 40 questa sera al 20 di sera, vero Marco?
2: Stasera abbiamo Tusi Quevales, abbiamo il grande Tommaso 40.
1: Tommaso 40, noi.
2: Tommaso 40, è tra noi.
1: Tra di noi. E allora, ragazzi, mi pare che siano quasi 55, quindi dobbiamo...
2: I saluti.
0: Salutiamo tutti quanti.
1: Ecco, e quando...
3: adesso tocca a Marco
1: fare la sigla.
3: Bravo.
1: Allora, contate fino a tre tutti insieme e poi dite sigla e io lo faccio partire. Allora.
2: 1, 2, 3. Signore e signore, voi là?
5: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. E allora stasera alle 20 di sera. Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Eleonora, ciao Damiano, ciao Leveroncino.
4: Ciao
1: a tutti, ciao.
2: Ciao Damiano.
1: Ciao.
3: Ciao.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

0: Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

solo banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla guidata dalle stelle accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

carabinieri lo permette lì. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non cinghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

non è poi così anormale. Non è tornare indietro nel tempo, non è fantasia, ma uno spazio tuo vitale. E che fra tutti i cieli importanti, il cielo più bello sta nel tuo particolare. Che viversi da soli una sera, frugarsi una sera e parlarsi e dialogare. Sapersi dare

che non sono cose da dire, che è stupido in fondo è persino un po' volgare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non sappiamo più giocare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non riusciamo a farci male. A farci male.

venirmi a dire, Daniela, che al limite in fondo ci si può solo scherzare. Che non vuoi sentirne parlare di questi miei sporchi, sporchi panni da lavare. Il fatto è che da tempo, Daniela, facciamo l'amore come un quadro da copiare. Puoi gratificarci in silenzio, contenti di come ci sappiamo fare.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori. Amata solitudine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di Tiffy.
1: DJ Lorenzo, DJ Lorenzo, DJ Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Speed. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa DJ Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo Speed, sei sempre il più grande, il più forte. Forza con la tua grande musica, Lorenzo.
3: Grande Lorenzo Speed, a tutta musica!
4: Dai Lorenzo, forza, sei su di noi!
5: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi. Da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
6: Eccomi qua, caro Lorenzo Speed. Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Pizzul.
7: Ciao, ciao Lorenzo! Lorenzo Speed, mi hai riconosciuto? Sono il giovanino, quello che fa il programma, dai su! Bravo, complimenti, che bella musica che fai, che bella! Bravo, bravo, continua così! Vai Lorenzo Speed!
8: È arrivato lui! Ciao Lorenzo, finalmente! Vai, grande Lorenzo!
9: Ok. Perché?
6: Anch'io, Bruno Pizzul, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare.
2: Grande Speed! Vai Bomber! Luca da Cadoneghe!
10: Ciao Lorenzo!
11: Eccoci qua, allora, siete pronti per un nuovo viaggio sonoro? Siete salite, saliti a bordo? Forza, non dovete pagare il biglietto, ma mandare un messaggino, quello sì. Siamo qui per voi, quindi fateci sentire la vostra presenza, palesatevi, diteci da dove ci ascoltate, perché, quando, come, chi, cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo qui per voi, andiamo per lo spazio infinito della musica. Con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro è solo all'inizio. Forza!

Grazie anche a Marco da Firenze. Ciao Marco. Ciao Hermes. Il tempo vola, hai ragione. Ciao Hermes. Un saluto allora ai novelli sposini. Ciao ragazzi. Buon rientro allora. Spero di portarvi fortuna con il mio viaggio sonoro. Il tempo vola. Concordo. Eccolo qua.

Arrivati anche gli amici di Tez sul Brenta, anche loro colonne portanti del nostro viaggio sonoro. Quindi Tez sul Brenta c'è. Ciao Lorenzo a tutti, buon viaggio sonoro dal comune metropolitano galattico di Tez sul Brenta. Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole. Ok, andiamo ad esplorare anche Tez sul Brenta.

Eccolo qua, Tez sul Brenta, un comune italiano di quasi 13.000 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Andiamo subito ad esplorare le frazioni, che sono tante: sono Belvedere, Campagnari, Laghi, Cusinati, Granella e Stroppari. I comuni confinanti sono tutti in provincia di Vicenza, a parte Cittadella, che è in provincia di Padova, mentre gli altri, appunto nella provincia berica, sono Cartigliano, Pozzoleone, Rosà e Rossano Veneto, dove ci ascolta la nostra amica Elena con il suo nipotino Gioele. Tez sul Brenta si trova nel nord-est italiano, nel cuore del Veneto, al confine fra le province di Vicenza, in cui è ubicata, è Padova, e poco distante da quella di Treviso. Il territorio su quale è situato il comune si estende per lo più ad est del fiume Brenta, nell'alta pianura veneta, ai piedi delle Prealpi venete, in fronte all'altopiano di Asiago e al monte Grappa.

Allora, vi gusta la musica? Vi piace? Siamo stati anche in tua compagnia 800 km che ti ascoltavamo, mai abbandonare nemmeno in festa. Bravi, grande Hermes, gli amici di Rosà, gli amici di Casoni di Mussolente. Saluto anche il mio amico Nix. Andiamo con il prossimo. Yano Music Machine con il mio amico Yano. Senti qua.

È il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. È arrivato anche Beppi. Ciao Beppi. Cortina d'Ampezzo c'è. Gli Ampezzani presenti. Ciao Beppino. Dai che si va, ci divertiamo insieme. Forza! Scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647.

Dai, questo lo dedichiamo a tutte le donne. So che alle donne piace questa musica. Il nostro amico Iano con Mentirossa, che vuol dire un po' bugiarda, bugiardina, non il bugiardino delle

Eccola qua, allora questa era Menti Rossa di Iano, che salutiamo e ringraziamo spesso il nostro ospite nei viaggi sonori. Andiamo con un altro, allora vediamo chi indovina di chi è rivisitato in chiave elettronica, ma un disco che ha fatto la storia della musica classica. Vediamo se qualcuno di voi indovina, titolo e autore, vince una dedica musicale magari nei prossimi viaggi sonori. Quindi SMS, WhatsApp e Telegram per le vostre risposte valide, non 349 72 67 647. Grazie ad Hermes che ci sta inviando tantissime foto, grazie, mi fa piacere che vogliate condividere con me, con i nostri viaggi sonori, le vostre emozioni, le vostre vacanze, i vostri viaggi, le vostre, i vostri momenti più importanti della vita. Grazie, allora continuate ad inviarci quello che volete, siamo qui per voi. 349 72 67 647. Ci immergiamo nel viaggio sonoro di Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Se perdete qualche viaggio sonoro, non abbiate paura, li recuperiamo tutti o quasi via podcast sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/lorenzospeed. Forza e coraggio. A proposito di saluti e di pensieri, un saluto speciale al mio amico Andrea Nino Andreino, detto anche Gasparoni, direttamente da Ancignano di Sandrigo, sempre nel mio cuore anche lui. Ciao Andreino!

0: È arrivata anche la Elenina, piove di sacco, ascoltiamo la sua vocina dolce e soave, andiamo con la Elenina, sentiamo cosa ci dice la Elenina.
1: Dall'energia, della musica, del mitico Lorenzo Spid, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Grande Lorenzo, sei tutti noi, e come diresti tu? Sveglia!
0: Bene, è arrivata anche la Elenina. Ciao Elenina, la fatina! Salutiamo anche il Nico che ci manda un sacco di foto. Grazie. Va bene, vedo se trovo qualcosa. Nico, molto speciale guardare tutte le mattine. Ci manda qui le sue amiche querce. Nico è un grande appassionato di querce. Ci manda sempre le foto, ne ha diverse in giardino. E quindi grazie, grazie al Nico di Rubano, sempre presente anche lui. Grazie di cuore, Nico.

Bene, bene, arrivano anche gli amici di Campodoro Golden Field. Dopo Ponte Longo con Long Bridge, arriva anche Campodoro Golden Field con gli amici Luigi, Naelio, Franca, Jacqueline, Emmanuel, Katia, tutta la family. Ciao, saluti a te, saluti da Campodoro. Luigina, ora ti ascolto un po', abbraccio. Brava, brava Luigina. Allora ti dedico il disco Armonia, che è anche un disco magia. Senti qua.

Bene, dai, prossimo disco se lo merita è per Nico Di Rubano, ascoltatore da tantissimi anni dei nostri viaggi sonori, dedicato a lui e a tutti gli amanti della musica cantata in italiano come Miss Stricchete Strocchete Gabriella dell'Uomo di Martellago. Allora a tutti gli amici dedico il prossimo disco, restate con noi.

Eccola qua, allora questa era la dedica per il nostro amico Nico di Rubano e per tutti gli amanti delle canzoni cantate in italiano che fa anche rima. Lucio Dalla con Caro Amico Ti Scrivo. E adesso andiamo con un'altra. Restate con noi, continuate a scriverci. WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Senti qua. Dai, il gran finale tutti assieme, voglio una tempesta messaggistica senza precedenti. 3 4 9 7 2 6 7 6 4 7 per i vostri messaggini WhatsApp.

0: Lorenzo.
1: Grande Lorenzo Speed a tutta musica!
2: Dai Lorenzo, forza, sei tu di noi!
3: Ciao, sono Erika da Contea e anch'io partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Ezzelini.
5: Ave, ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
6: Ti sto ascoltando con tanto piacere, mi piacciono le tue song, mi piace la tua musica così vivace.
1: Partecipo anch'io ai viaggi musicali di Lorenzo Speed. Saluti da Marco, da Firenze. Ciao!
7: Lasciati travolgere dall'energia della musica del mitico Lorenzo Speed, che ci tiene sempre compagnia con i suoi meravigliosi viaggi sonori. Grande Lorenzo, sei tutti noi!

0: Madrid. Anch'io, Bruno Biz, volevo appunto salutarti e ringraziarti per questa musica spettacolare. Viaggi sonori per sempre. Ciao dal Bruno Biz.
1: Ciao Lorenzo, Anna da Noalen. Che piacere ascoltarti. Io riesco ad ascoltarti in auto, mi fai sempre compagnia quando mi sposto

0: Potenza, vai, vai al massimo. Sì, dai, sarà meglio comunque, dai. Vai al massimo.
1: Lorenzo.
2: Grande speed, vai bomber. Luca da Cadoneghe.
3: Un saluto carissimo a due splendide ascoltatrici, le colonne portanti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, Lady Dolcezza, alias Dunia, mamma croata, Mila Cotogna, e Lady Strickete Strockete, alias Gabriella Dall'Olmi. Da Montebelluna, da Roby, un abbraccio fortissimo a voi due e saluti a tutto il resto del popolo di Lorenzo Speed.
4: Dai, dai, scatenatevi allora, senza paura, grazie allora a Roberto e Roberta di Montebelluna, sempre presenti, grazie di cuore, grazie a chi ci ha mandato una quantità industriale di vocali, bene così, vi aspettiamo anche per i prossimi viaggi sonori, ma ancora, questo viaggio sonoro non è finito, abbiamo ancora qualche disco in serbo, non solo in croato, in sloveno, in bosniaco, per voi, dai, si ride, si scherza, perché la musica non divide, la musica unisce, per la gente intelligente. Gente che lo capisce.

0: Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci hai regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.
1: Grazie a voi, dai, scatenatevi, SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Varsavia presente, Denis Ilona Ukash, la Polonia c'è. Com'era la barzelletta che dicevano a Giulio Cesare, se non ricordo male? La Macedonia avanza e lui rispose: mettetela in frigo. Dai, si scherza, anche perché purtroppo ci sono guerre in tutto il pianeta Terra, e quindi vabbè, facciamo una battuta scherzosa, ma un pensiero a tutte le vittime, soprattutto i bambini che perdono la vita per guerre ingiuste. Tutte le guerre sono ingiuste e tutte le vittime non meritano di essere vittime, però i bambini soprattutto.

Siamo in dirittura d'arrivo, vediamo lo striscione del traguardo. Siamo nell'ultimo chilometro praticamente. Oggi facciamo una gara di ciclismo. Lo sprint finale, stiamo lanciando la volata in stile Mario Cipollini.

0: Saluti da Marco da Firenze, ciao.
1: Ecco qua, mi ero dimenticato di leggere il messaggio di Davide di Villa Verla, anche lui sempre presente, che ci scrive: ciao Lorenzo e buon viaggio sonoro da Davide di Villa Verla, DDV, ciao Davide.

0: Ego sum Fabio ex monastier et ego quoque musicam Lorenzo Spida audio.
1: Eccoci qui per una nuova avventura sonora che ci riempie già d'ora il cuore di tanta bella musica. Buon viaggio sonoro da Romina San Zenone degli Azzelini.
2: Ciao Lorenzo, sono l'ascolto con piacere a questo nuovo viaggio sonoro e infatti di sottofondo c'è Viaggio con la H. Un dolce saluto a Namè.
3: Ciao Lorenzo Speed, sono Vale di Pontelongo. Ti ringrazio per questo bellissimo viaggio sonoro che ci hai proposto. È sempre un'emozione viaggiare con te. Colgo l'occasione per salutare Anna Maria di Dosson di Casier, Treviso. Le mando un forte abbraccio. Grazie. Ciao Lorenzo.

Questo potrebbe essere l'ultimo disco di oggi, l'ultimo e il penultimo. Cosa dite? Dai, mandateci i vostri feedback musicali e non, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Io, Lorenzo Speed, vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi in questo viaggio sonoro e vi auguro buon proseguimento. Vi aspetto sempre anche sul mio sito www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed.

Grazie, grazie. Allora ringrazio Annalisa che dice grazie, invece è stato bellissimo con questi brani accompagnati dal violino, poi in auto in ascolto il tuo. Va bene, grazie. Alla prossima trasmissione sonora. Complimenti Lorenzo, ottima musica, dice Anna Maria di Dosson di Casear Treviso. Quindi salutiamo anche Annalisa dalla provincia di Vicenza. Se volete mandare gli ultimi saluti, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Questo è il momento giusto per fare i saluti. Paganini non ripete, come diceva qualcuno, e quindi un omaggio anche a Paganini come ultimo disco di oggi.

Eccolo qua, Paganini non ripete, ma Lorenzo Speed a volte sì. Bene, dai, allora grazie a tutti, il sorriso d'Urban c'è, un saluto a tutti, grazie per essere stati con noi, mi sono divertito, è stato bello, spero vi siate divertiti anche voi e quindi appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Grazie a tutti quelli che ci vogliono bene, che ci sostengono, che fanno conoscere i nostri viaggi sonori anche in altri paesi, in altre province, in altre regioni e anche in altre nazioni. Grazie, grazie di cuore. Da Lorenzo Speed l'augurio di uno splendido futuro per tutti voi. Un abbraccio, fate i bravi, comportatevi bene e vedrete che la vita vi premierà. Ciao a tutti da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/LorenzoSpeed. Paganini non ripete, Lorenzo Speed a volte sì.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola e la vita. Oggi con il tema Mantieni la calma interiore in ogni situazione. Sì, chi non lo desidera? Quante volte in una conversazione, in una situazione, reagiamo senza riflettere? Forse per la fretta o perché siamo inquieti nel nostro animo? Con il risultato che spesso ne derivano incomprensioni o addirittura discordia. E quante volte, ripensandoci, ci chiediamo: perché non sono rimasto calmo? Cosa mi stava succedendo? Oppure come potrei comportarmi diversamente la prossima volta? Riceviamo risposte a queste e a molte altre domande dalla fonte più elevata, dalla sapienza divina. In quasi 5 decenni, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato innumerevoli indicazioni e insegnamenti per tutti i campi della vita dalla sua coscienza dischiusa. È un'offerta rivolta alle persone di ogni cultura per orientare la propria vita su Dio, che dimora in noi e in ognuno dei nostri simili. Oggi presenteremo alcuni estratti da una di queste istruzioni.
2: Gabriele ha iniziato le sue spiegazioni con le seguenti parole. Dio è un Dio vicino. Molti di noi credono ancora al concetto di un Dio lontano. Molti di noi credono di dover rivolgere le nostre preghiere verso il cielo per poter raggiungere prima o poi Dio. Ma Dio si può raggiungere solo in noi. Solo quando lo avremo raggiunto in noi, entreremo in comunicazione con ogni cosa, perché in tutte le forme di vita c'è Dio. E Gabriele ha spiegato: mantieni la calma interiore in ogni situazione. Questo significa anche rendersi conto che Dio è vicino a ognuno di noi. Manteniamo questa consapevolezza nel nostro cuore. Dio ci è molto vicino. Dio è il nostro interlocutore. Dio, l'amore, Dio nostro Padre, lo Spirito dell'amore in noi, ci conosce. Conosce i nostri pro e contro. Manteniamo nel nostro cuore la consapevolezza che possiamo parlare con Lui, che Egli ci ama e non ci punisce mai, che tutte le negatività che ci accadono, come disgrazie, preoccupazioni e cose simili, sono ciò che noi stessi abbiamo immesso, come anche odio, invidia, distruzione. Ma Dio, nella sua legge, non conosce né odio, né invidia, né distruzione. Dio è l'amore, che aiuta e dona sempre allo stesso modo. Egli è il Padre con cui possiamo parlare. Anche se diciamo «non lo sentiamo», dobbiamo ammettere che vogliamo sentirlo come vogliamo noi. Ma Dio si rivela a ciascuno di noi. Si rivela non solo attraverso la parola «Io sono», ma anche nelle situazioni che ci si presentano. Dio si rivela a noi negli eventi quotidiani. In genere, quando ci capita una situazione spiacevole, sentiamo ribollire il sangue nelle vene e veniamo presi dall'irritazione. Cosa significa questo? Ho ragione io. Voglio risolvere la situazione come io credo che sia giusto. In questo modo non possiamo sentire Dio. Dio è giusto, poiché in ogni situazione spiacevole che ci mette in agitazione, abbiamo anche noi una parte di responsabilità per ciò che è negativo. Dico consapevolmente abbiamo una parte, perché anche il nostro prossimo, che è coinvolto nella situazione, può avere una parte di colpa. Tuttavia, se diciamo voglio risolvere la situazione come voglio io, oppure che la risolvano gli altri, restiamo inquieti. Non permettiamo a Dio di agire. Ma in ogni situazione c'è Dio, c'è l'aiuto che è Dio. E in tutto ciò che è negativo, in cui anche noi abbiamo una parte di responsabilità per come stanno le cose, c'è di nuovo Dio come aiuto.
0: Gabriele lehrte weiter.
3: Gabriele ci insegna inoltre, affinché Dio ci risponda nella situazione, affinché Dio risolva la situazione per noi, è necessario prima il passo della fede. Crediamo nel Dio vicino? Crediamo che Egli è in grado di aiutarci a uscire da qualsiasi situazione? Crediamo che è nostro Padre? Crediamo di essere i Suoi figli? Crediamo che Egli ci ama? Crediamo che ci aiuta, non solo dicendoci come dovremmo fare, ma che è giusto e desidera aiutare tutti coloro che sono coinvolti nella situazione? Quando la fede è più grande di un granello di senape, cominciamo ad avere fiducia. E quando sentiamo di nuovo ribollire il sangue nelle vene, diciamo, Signore, Tu sei il silenzio. So di avere una parte di colpa in questa situazione, ne sono in parte responsabile. Sistemo questa mia colpa, la mia parte. Tuttavia, Tu aiuti tutti noi a risolvere questa situazione secondo la Tua sacra legge dell'amore e della giustizia. E Gabriele continua dicendo, se possiamo esprimere tutto questo colmi di fiducia nel nostro cuore, improvvisamente percepiamo un calore in noi, diventiamo più calmi, il nostro animo agitato si calma e presagiamo qualcosa in noi, percepiamo quello che possiamo fare per contribuire a risolvere la situazione. Improvvisamente raggiungiamo la calma interiore. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Il senso dell'udito diventa tutto a un tratto completamente calmo e nella calma diviene molto attento e sentiamo quello che dice il nostro prossimo. Da quello che dice, possiamo eventualmente sentire un aspetto della soluzione. È la risposta di Dio attraverso il nostro prossimo. Parlando con un'altra persona, durante la conversazione sentiamo a un tratto aspetti che ci riguardano e così riconosciamo sono i nostri aspetti del peccato, la nostra parte di colpa in questa situazione. Sentiamo poi nel nostro cuore che diventiamo sempre più calmi perché la soluzione prende forma per noi personalmente e per la situazione.
1: Sì, cari amici, impariamo da Gabriele che continua a spiegare. Mantenere la calma nella situazione significa quindi chiedersi per prima cosa. Crediamo? Ci affidiamo a Lui, a Dio? O vogliamo che Lui risolva tutto come vogliamo in realtà noi? Chi ci conosce meglio? Il nostro prossimo ci conosce forse? Non ci conosce. Nemmeno noi conosciamo noi stessi fino alla radice del male. Dio invece ci conosce. E se ci rendiamo conto che Lui non vuole punirci per i nostri aspetti del peccato, ma vuole aiutarci a uscire dalla situazione, aiutarci a riconoscere e sistemare la nostra parte del peccato, Allora sviluppiamo fiducia nella consapevolezza che solo su di Lui si può fare affidamento. Lui è l'unico su cui si può contare. Se riusciamo a mantenere nel nostro cuore anche questo, ossia che possiamo contare solo su di Lui, dove ci rivolgeremo poi? Solo a Lui, a meno che non vogliamo qualcosa da altre persone. In questo caso ci rivolgiamo agli altri. E gli altri trasmettono sempre i loro aspetti umani. Trasmettono il loro sé egocentrico. Se ci accontentiamo di questo, non saremo mai in grado di risolvere una situazione in modo giusto, secondo la volontà di Dio. Ma dalla situazione creeremo di nuovo ulteriori situazioni negative. Pertanto, mantenere la calma nella situazione significa anche esaminarci chiedendoci: com'è il nostro rapporto con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? Si tratta di raggiungere la consapevolezza, una consapevolezza quotidiana che dovremmo riprendere continuamente, che è un Dio vicino. È la consapevolezza che dobbiamo mantenere nel nostro cuore, che Dio ci ama, Dio ci conosce, su di Lui si può fare affidamento. Egli risolve in modo giusto ogni situazione con noi, attraverso di noi e attraverso gli altri, in modo che non insorgano ulteriori difficoltà. Se ci rendiamo conto di questo e se con il passare del tempo entriamo sempre più nel nostro interiore e riconosciamo che non serve a niente costruire sul nostro ego e nemmeno sull'ego del nostro prossimo, poiché questo ci confonde soltanto e porta sempre più difficoltà, allora ci affidiamo a Lui. Ma affidarsi a Lui significa di nuovo: così come tu risolvi la situazione, così come tu agisci attraverso di me è il modo giusto.
2: E la giustizia di Dio in genere è diversa da come vorremmo noi, dal nostro voler aver ragione. Così continua Gabriele. Sono infatti i nostri problemi e le nostre difficoltà. L'ego si mette sempre al di sopra di Dio, vuole sempre avere ragione. E finché vogliamo avere ragione, vogliamo risolvere noi la situazione. E in questo modo creiamo altre difficoltà. Questa è l'inquietudine del nostro animo. E così non giungeremo mai alla calma, a Dio, e non potremo nemmeno vedere e sentire come agisce la giustizia di Dio. Mantieni la calma in ogni situazione. Se lasciamo agire questa affermazione nei nostri pensieri o nei nostri sentimenti, riconosceremo perché non riusciamo a mantenere la calma in una certa situazione. Dalle spiegazioni di Gabriele comprendiamo che non si può raggiungere la calma interiore semplicemente con la preghiera o con una determinata tecnica. La calma interiore deve essere conquistata lavorando su noi stessi. La prossima volta che stiamo per arrabbiarci, proviamo a mettere in pratica le indicazioni date da Gabriele ed esercitiamoci a riconoscerci nella situazione. In questo modo, col tempo, non solo impareremo a mantenere la calma, ma giungeremo sempre più a Dio in noi e svilupperemo una comunicazione positiva e aperta con i nostri simili.
3: All'istruzione sulla calma interiore è seguito un colloquio di scambio in cui si è parlato anche della preghiera, del dialogo interiore con Dio e della richiesta di aiuto quando non riusciamo a riconoscere noi stessi. Gabriele lo ha definito anche come un dialogo con il Signore, dicendo: Preghiamo e la risposta o la soluzione arriva. Non deve necessariamente affiorare dal nostro cuore. La percepiamo tutto a un tratto nei nostri sentimenti o vediamo un'immagine o un'altra persona ci dice «guarda qui o là». Le risposte sono molteplici. Questi sono dialoghi con il Signore. Gabriele ha continuato spiegando come possiamo ricevere velocemente la risposta, la soluzione di un problema, se ci rivolgiamo a Dio in noi e quale gioia interiore percepiamo, perché è la risposta che ci viene data dal Dio vicino. Gabriele disse: con la richiesta che rivolgiamo nell'interiore, per favore aiutami, ci affidiamo. Ora, in questo momento, il figlio si affida. Diventiamo più tranquilli e la risposta è da un lato che riconosciamo la nostra parte. Riconosciamo quello che dovremmo sistemare e non ripetere più. E nel momento in cui ci proponiamo fermamente di non farlo più, sentiamo questa liberazione meravigliosa. È una sensazione dell'interiore che è indescrivibile quando Dio ci risponde anche in questo modo. Sicuramente molti di noi hanno fatto l'esperienza che a volte non è così facile trovare subito la soluzione in una situazione ed essere subito di nuovo liberi nei nostri sentimenti. Gabriele ha dato il seguente suggerimento in merito. Se non riusciamo a sistemare subito qualcosa, potrebbe esserci di aiuto continuare a ripetere: Padre, si compia la tua volontà, non la mia. Tu conosci la soluzione e al momento giusto verrò a conoscenza della soluzione. Se questo proviene dal cuore, sentiamo subito dei moti dell'interiore e sapremo come possiamo contribuire da parte nostra alla soluzione. Tuttavia, è necessario rimettersi e affidarsi continuamente a Dio. Padre, si compia la tua volontà, non la mia.
1: Al termine dell'istruzione, Gabriele riassume dicendo: il nostro tema di oggi era «Mantieni la calma interiore in ogni situazione». Cosa possiamo imparare da questo per la prossima settimana? Anzi, per la nostra vita in futuro. Cerca il dialogo con Dio. Questo non significa che dovremmo metterci in ascolto in noi, anzi vi prego di non farlo, ma significa affidarsi a Dio. Cominciamo a chiederci: crediamo? Abbiamo fiducia in Lui? Possiamo abbandonarci a Lui? Nella preghiera profonda, nella richiesta di aiuto, nel rivolgersi di cuore, troviamo il dialogo con Dio. Molte volte Egli non ci risponde in parole che provengono dal cuore, ma ci risponde, come abbiamo già sentito oggi, attraverso il nostro prossimo, nella situazione. Tutto a un tratto proviamo una sensazione di calore, affiora un'immagine e molto, molto altro ancora. Dio ci parla attraverso molte bocche. Manteniamo questa consapevolezza. Dio ci parla, ma il suo amore e la sua giustizia desiderano qualcosa di diverso da come lo vogliamo noi, da come vuole l'ego. Per questo è necessario affidarsi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con questi insegnamenti di Gabriele abbiamo ricevuto aiuti ed esercizi preziosi. Ci mostrano come possiamo riconoscerci nelle situazioni della nostra vita attraverso i moti di agitazione del nostro animo e come possiamo giungere alla calma interiore affidandoci a Dio in noi. In questo modo diventiamo sempre più sensibili per comprendere come Dio ci risponde e col tempo diventiamo anche più comprensivi verso il nostro prossimo e contribuiamo così in modo positivo all'essere in unità e gli uni per gli altri. Cari amici, esercitarsi aiuta ad imparare. Chi lo desidera può provare a mettere in pratica queste indicazioni e fare le proprie esperienze, perché la vera scuola è la vita. Auguriamo a tutti noi delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Questo programma è trasmesso in contemporanea da Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Country Music Italia, Radio Felix. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto e buon divertimento. Radio Villa Urbana Music, Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano.

0: 20 di sera e pochi secondi dopo le 20 siamo qui con Marco Roma e con un numero, un grande numero che viene insieme a noi con Marco, Tommaso 40. Buonasera ragazzi.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ecco, e Marco dov'è? È sparito Marco.
2: Ecco, sì, pronti, pronti.
0: eccolo qua.
2: Ma potrei non sparire nella mia creazione.
0: Nelle tue creazioni. Un applauso a Marco 40 e un applauso anche a Tommaso 40 e Marco Roma che sono con noi. Buonasera a 20 di sera. Allora, che ci raccontate ragazzi di bello?
2: Tanto che allora, grazie che ha accettato il nostro invito. Siamo in diretta nazionale, anche se non si vede, non però si sente. Sì, 100 radio ti ascolteranno anche il registrato da domani in poi fino a lunedì.
0: Certo.
2: Andrà in onda. Quindi grazie che ha accettato il mio invito. Grazie Tommaso.
1: Ah, figurati, per me è un piacere.
0: Bene.
2: Ho seguito tutto il tuo percorso e prima di cercarti mi è piaciuto tantissimo, anche perché hai partecipato in un programma che a me piace tantissimo, che è Tu Sito Vales. Mm-hmm. E no, un sogno ce l'ho sempre avuto di partecipare a quel programma, col canto, e speriamo che vada. Speriamo. E niente, io vorrei parlare proprio di quel programma lì, di come sei partito, da come è venuto quel desiderio di quel programma, perché ti è piaciuto quel programma o perché volevi emergere per farti conoscere per i tuoi doti musicali?
1: Allora, diciamo un po' entrambe le cose, nel senso che poi tramite, appunto, io nasco in una famiglia di musicisti, quindi in realtà una collega di mio padre ha detto: ma perché non provate ad andare voi tre, così proponete, diciamo, un bel esempio, un quadretto familiare, un simbolo di amore per la musica, di passione per una cosa comune. Quindi poi io mi sono ritrovato lì, che ero ancora minorenne, perché avevo ancora 17 anni, portando appunto una canzone che mi fece conoscere mio nonno all'epoca, quindi che era la leva calcistica della classe del 68 di De Gregori, sì, che mi colpì da subito. Quindi diciamo abbiamo deciso di portare poi quella canzone proprio per rappresentare un po' sia la bellezza della musica italiana in generale, e poi anche un bel quadretto familiare in cui si condivide arte e musica. Quindi poi da lì, diciamo, è stata la prima esperienza un po' più seria, anche perché poi mi sono ritrovato in finale, quindi anche in diretta TV, quindi insomma è stato una bellissima occasione, una bellissima esperienza. Poi mi sono trovato perfettamente con un grandissimo lavoro di tecnici, di fonici, insomma mi hanno fatto sentire molto, molto a mio agio, sebbene fosse la mia prima esperienza, insomma mi sono trovato molto bene.
0: Bene, allora
2: come sei arrivato in classifica finale?
0: Marco, ricordiamo un attimo il numero di telefono per chiamare. Sì. Allora, 351 81 11 081, se volete fare una domanda in questo momento al nostro Tommaso 40. Quindi 351 81 11 081, se volete mettervi in diretta con noi. Vai.
2: Ok, se qualche radioascoltatore volesse parlare con Tommaso 40, telefoni e... A questo gli faccio qualche domanda, dei saluti a questo numero qua, come tutti i mercoledì sera. E la mia domanda era: come sei arrivato in classifica finale? Che posto sei arrivato?
1: In realtà non lo so, se devo essere onesto non ne ho idea, non so neanche se in quell'edizione ci fosse una classifica generale. Io so soltanto che sono arrivato in finale e eravamo divisi in gruppi da 4. E io da quel che ricordo ero nel gruppo con poi il vincitore che era Andrea Pais, se non sbaglio, il mago, era un mago comico. E niente, quindi in realtà non mi ricordo precisamente quanto sono arrivato, sinceramente, però insomma io l'ho fatta proprio come, essendo una prima esperienza, l'ho fatta proprio come stimolo per partire e per farmi insomma un po' di esperienza.
2: Hai assaporato, hai assaggiato nella finale, cioè hai sognato anche, diciamo, tra virgolette, una vittoria?
1: Ho sognato sicuramente. Vabbè, poi quando sei lì ovviamente punti a quello, anche se appunto io lo facevo ed ero alle prime armi, però quando sei lì, insomma, io in realtà ero molto contento di essere comunque in diretta su Canale 5 in prima serata, nel senso che poi diciamo mi faceva molto piacere essere lì poi con le persone con cui sono cresciuto, quindi era un ambiente molto che mi faceva sentire a mio agio, quindi diciamo la vittoria no, non era il mio unico scopo. Però
2: Perché
1: ovviamente avessi vinto, insomma, mi sarebbe piaciuto molto.
2: la finale in diretta, poi sei stato comunque andava registrata. Quante puntate hai
1: Esatto.
2: fatto, insomma,
1: Ho fatto due puntate, quindi la puntata che abbiamo registrato l'estate, che è andata in onda ad ottobre 2020, e poi la puntata in finale che era più o meno novembre 2020. Quindi la puntata di novembre 2020 era in diretta e lì ho portato Amore che viene, Amore che vai di
0: di Andrea?
1: Fabrizio De André.
0: Sì.
1: Sì.
2: Bellissimo, bellissimo. E lì è sempre con i tuoi genitori, pure la
1: Con i miei
2: finale, fatto
1: genitori,
2: con loro.
1: sì, sempre con i miei genitori abbiamo deciso di portare appunto questo quadretto familiare. Ora, infatti, suoniamo anche, facciamo un po' di concerti anche in trio, insomma, con questa formazione.
0: Quindi,
1: No, non lo...
0: e
1: Sì?
0: come funziona il trio? Cioè, tu sei al
1: Io sono
0: pianoforte?
1: al pianoforte e canto, e poi ci sono i miei genitori invece che suonano il violino entrambi.
0: Ah, ecco, sì.
1: Diciamo, io mi esibisco più con il quintetto d'archi, con il quartetto d'archi, che hanno un
0: Sì.
1: quartetto d'archi, i miei genitori, che si chiama Quartetto Pessoa, con cui collaboro spesso, facciamo pezzi miei, facciamo brani di Morricone. Ora, ultimamente abbiamo suonato domenica al Quirinale, alle 11:50 per i concerti della domenica del Quirinale
0: Ah.
1: alla Cappella Paolina, un luogo molto
0: Sì.
1: bello. E insomma, ora stanno uscendo altre cose. Parteciperemo al Mito Festival a settembre, due concerti in quintetto a Torino e Milano, una rassegna di musica classica molto importante. E questo, insomma, quindi ora abbiamo tante cose in ballo.
0: E
1: Hai
0: noi
1: fatto
0: abbiamo.
2: pure il summer a Piazza del Popolo adesso, giusto?
1: Ho fatto il Team Summer Hits con Eddie Brock. Io collaboro come violinista con Eddie Brock ormai da 2 anni,
2: Lì stavi col
1: due anni e
2: violino,
1: mezzo.
2: giusto? Stavi lì,
0: Quindi suoni il
1: violino.
0: violino, ma suoni anche il pianoforte, quindi tutte e due.
1: Suono il violino, suono il pianoforte, sì, mi piace spaziare tanto. Con gli strumenti, diciamo che sono stati i miei giocattoli fin da
0: Ecco.
1: quando sono bambino.
2: Ma tu hai
1: Adesso.
2: fatto conservatorio o hai
1: Sì.
2: imparato, diciamo, a casa con i tuoi genitori?
1: Io sono partito con i miei genitori, in particolare con mio padre, a studiare all'età di 6 anni, e poi ho fatto il conservatorio in violino, violino classico a Roma, e poi sto frequentando anche il St. Louis, dove faccio songwriting, che è un indirizzo invece più per musica leggera.
0: Abbiamo in sottofondo il tuo brano che si intitola Bilico.
1: Sì, uno
0: Infatti.
1: è l'ultimo uscito, un mese fa ormai.
0: Sì.
1: Un brano che ho scritto e registrato appunto per quintetto, quindi pianoforte e quartetto d'archi.
0: Ecco, l'abbiamo in sottofondo, lo stiamo facendo ripetere più volte in questa
1: Perfetto.
0: trasmissione, in modo che poi lo ascolteranno anche i nostri radioascoltatori. Mi raccomando.
2: Quanto è stato più facile, diciamo, essendo che i tuoi genitori comunque sono musicisti, quanto ti sei trovato avanti a differenza di un altro che parte da bambino? Quanto è stato
1: Allora,
2: diverso comunque
1: beh,
2: l'approccio con la musica?
1: sicuramente ho respirato sempre in quell'ambiente e non ho mai avuto, diciamo, quel conflitto che ogni tanto avviene quando un genitore si sente dire dal figlio di voler fare musica, perché comunque non è un mondo facile, è un mondo purtroppo dove è, diciamo, sempre più precario, se viene visto la musica come se fosse un hobby, e diciamo la cosa più difficile è farla diventare poi un lavoro. Io, diciamo, ho sempre avuto il sostegno, quindi dal punto di vista, sia sicuramente dal punto di vista musicale, sono stato facilitato, in quanto ho frequentato sempre ambienti musicali, amicizie musicali, da sempre, quindi è un ambiente fertile per quanto riguarda anche la mia ispirazione artistica. E poi dal punto di vista sicuramente anche del sostegno e dell'appoggio che mi hanno sempre dato, quindi hanno sempre creduto in me stesso, in me. Quindi quella è la cosa poi che secondo me cioè, di cui mi ritengo fortunato, ecco, insomma.
0: Essere nato in una famiglia che già è musicale, è diverso, che
1: Esatto,
0: è proprio lì.
2: esatto. Ma Tommaso mi ha detto in privato, ha detto che lui ha anche La tromba adesso sta suonando anche la tromba,
1: Sì,
2: oltre a tutti gli
1: no, sì,
2: strumenti.
1: vorrei imparare. Mi sono fatto regalare un paio di mesi fa per il mio compleanno la tromba, proprio
0: Ah.
1: perché non mi bastano gli strumenti che suono, voglio nuovi stimoli. Penso che ogni strumento sia un modo diverso
0: Di approcciarsi.
1: di approcciarsi alla
0: Certo.
1: musica, quindi mi può dare nuovi spunti, nuove ispirazioni per creare nuova musica, insomma.
2: Ma tu li suoni tutti quanti nello stesso tempo, gli stessi orari, o c'è uno strumento dove tu suoni di più, dove tu il tuo cuore va di più?
0: Allora, il pianoforte di notte non lo può suonare a meno che non c'ha quello elettrico, quindi giustamente con le
1: Esatto, no, il
0: cuffie.
1: pianoforte non posso suonare. No, vabbè, io penso Marco intenda proprio dove mi sento più me stesso, dove
2: Ma
1: posso
2: sì, più te
1: esprimermi.
2: stesso, sì.
0: Devo dire la
1: Ma
0: verità,
1: guarda,
0: Tommaso, che anche i violini danno fastidio, però, eh. Cioè, io.
1: no, ma infatti di notte, guarda, di notte quando devo suonare di sera suono la chitarra arpeggiata piano piano, quindi non si sente.
0: Sì, perché anche i violini danno. Io ricordo, perché anch'io ho fatto parte un po' del conservatorio, ricordo che c'erano gli amici miei che suonavano il violino quando facevano quelle scale. Mamma mia, dico,
1: Quello è un
0: ma
1: po'.
0: almeno quando si riposa il pomeriggio non si può dormire, eccetera, eccetera.
2: Vabbè, no, Tommaso sa quali sono gli orari degli strumenti, penso, quando li deve
1: No,
2: suonare.
1: certo. No,
2: Sì.
1: vabbè, io diciamo mi trovo beh, io mi sento me stesso quando faccio le mie canzoni, quindi a prescindere che mi accompagni con il violino o con il pianoforte, io quando eseguo canzoni mie mi sento di poter dare un messaggio, mi sento di poter esprimere quello che ho dentro, sicuramente rispetto a fare l'esecutore. Quindi quello, mi piace molto suonare i miei pezzi, a prescindere che sia con la chitarra o con il pianoforte.
2: Volevo tornare in precedenza al programma che hai fatto, perché una domanda non te l'ho fatta, sono curioso. Tu praticamente hai fatto il provino con i tuoi genitori, giusto? Dopo quanto tempo loro ti hanno comunque chiamato? Perché comunque milioni di persone, quanta gente fa i provini?
1: Beh, sì, tantissime persone. Io, guarda, feci un provino online, penso a giugno.
2: Sì?
1: Ti sto mettendo sempre l'ipotetico perché ormai sono passati 6 anni.
0: Sì.
1: Quindi fatto a giugno e poi ci hanno chiamato per registrare che era luglio. Quindi in realtà non è passato tanto tempo.
2: Hai fatto un provino dal vivo, diciamo, con la redazione dopo.
1: Sì, esatto, sì, poi ho fatto un provino dal vivo.
2: E da lì, dopo quanto tempo hai saputo che avresti partecipato al programma?
1: Ma più o meno 2 o 3 settimane, io penso dipenda dall'organizzazione. Poi ovviamente ci sono periodi in cui magari sono più liberi, quindi ti possono fare sapere subito, o periodi in cui magari, siccome fanno i provini per una larga parte dell'anno, noi abbiamo fatto il provino molto attaccati al periodo in cui poi si registrava, quindi sicuramente l'abbiamo saputo
0: Veloce.
1: abbastanza in breve
2: E
1: tempo.
2: quando avete fatto il primo con i tuoi genitori, cioè loro ti hanno fatto i complimenti, hai capito che saresti andato avanti o sarebbe finita là?
1: Ma sì, nel senso, non l'ho capito se sarebbe, se, cioè, nel senso, non avevo la certezza di poter passare, però diciamo, la cosa bella è che io mi sento di dare, insomma, basta essere soddisfatti di se stesso, io di se stessi e della propria prestazione, io potevo anche non passare, ma qualora fossi stato consapevole di aver dato tutto me stesso, e in quel momento lo ero, in quel momento eravamo consapevoli, i miei genitori ed io, di aver
0: Più
1: portato tutta la
0: 3
1: nostra
0: 9
1: emozione
0: 3
1: sul
0: 8
1: palco,
0: 9
1: quindi
0: 1 8 6
1: non
0: 5
1: credevo
0: 7
1: proprio
0: 6
1: di farlo,
0: 4.
1: sinceramente, quindi non mi sono fatto parecchi problemi
0: Voce
1: su
0: non
1: se
0: attiva.
1: l'ho preso o no. Io sono una persona che tende ad accettare tutto quello che avviene, e sono molto fautore insomma, del crearmi le possibili occasioni. Quindi, se in una cosa ci credo, prima o poi arriverà.
2: Hai detto
1: Quindi.
2: bene, perché io non penso che sia una fine o una sconfitta, ma è sempre un inizio, perché
0: Allora,
2: tanti personaggi e famosi, cantanti famosi,
0: un
2: sono
0: attimo,
2: stati
0: Marco.
2: rifiutati.
0: Marco, un attimo,
2: Ma
0: ricordiamo
2: poi,
0: il
2: sì.
0: numero perché qualcuno stava chiamando a questo numero che tu hai chiamato erroneamente.
2: Ok.
0: 351 81 11 081. 351 81 11 081. Se volete fare qualche domanda al nostro amico Tommaso 40, ecco, perché hanno chiamato sul 320 dove si è in diretta adesso.
2: Ok,
0: Ecco, perché.
2: sì.
0: Bene,
2: No,
0: allora.
2: dicevo a Tommaso 40 che praticamente tanti artisti, tanti cantanti famosi, musicisti, Non è che il primo programma sono stati presi, comunque non hanno mollato e sono continuati ad andare avanti, come penso come te la stessa cosa. Non è che tu sei cavale, se sarebbe stata la fine, io penso che avresti combattuto nei tuoi sogni quelli.
1: Assolutamente. Io insomma, come ti ho detto, penso, se credi davvero in una tua, capacità, il modo per arrivare ci sarà.
2: Qual è il consiglio che ti danno i tuoi genitori?
1: Il consiglio che mi danno i miei genitori è di... ho imparato da loro la costanza e diciamo il potersi, il volersi mettere sempre in discussione, il volersi sempre migliorare, e quindi accettare anche i consigli che dà un ascoltatore esterno. Ed essere ed emozionarsi quando suona, quando si comunica, quindi insomma vivere quello che si sta facendo.
2: E credo che gli hai dato tante soddisfazioni ai tuoi genitori, perché sei arrivato fino a dove sei adesso oltre che grazie a loro, ma anche al tuo talento che hai innato proprio.
1: Ma io sì, poi diciamo che poi la bellezza di quello che ho è che poi riesco a condividere anche questa mia parte con loro, quindi io sono per sempre debitore della passione che mi hanno trasmesso, quindi diciamo sono contento di renderli orgogliosi, ma vorrei fare sempre di più, insomma.
2: Allora. Io credo che comunque sul fatto degli strumenti musicali, oltre che comunque loro ti hanno dato tanto conservatorio, però anche un dono che viene naturale, perché non tutti possono suonare quello che fai te, comunque alla fine tanti strumenti.
1: Certo, sì.
2: Sono doni. E cioè, il tuo sogno nel cassetto quale sarebbe? Cosa vorresti veramente?
1: Il mio sogno nel cassetto è fare un concerto allo Stadio Olimpico.
2: Un concerto tutto tuo?
1: Un concerto tutto mio allo Stadio Olimpico, sì. Sì, diciamo, allo Stadio Olimpico ci ho già suonato nel 2023 con i Pinguini Tattici e con i Pinguini Tattici Nucleari, però vorrei appunto fare un concerto con un mio progetto, con pezzi miei, insomma.
2: Musicale o voce anche?
1: Ma entrambi, se si può fare entrambi.
0: Allora, abbiamo una diretta, il nostro Damiano che vuole parlare con il nostro Tommaso. Eccolo qua. Damiano, ciao.
3: Buonasera, Tommaso.
1: Buonasera.
0: Ecco qua.
3: Buonasera. Allora, ti ho visto a tutti i Bales.
0: Ah, ti ha visto lui, è uno di degli ascoltatori. Ma l'hai pure votato forse, oppure no?
3: L'ho votato, vabbè, da casa no, però comunque mi è piaciuto.
0: Ah, ti è piaciuto, bene, bene.
1: Grazie mille.
0: E allora, grazie caro Damiano, un applauso a te, ma anche un applauso ancora al nostro Tommaso.
3: Grazie. Un applauso a voi, a tutti quanti, a te, a Marco, belle persone, sempre
0: in forma.
3: Sempre in forma.
0: Grazie Damiano, buona serata.
3: Grazie. Buona serata a voi.
0: Ciao.
2: Grazie. È un fan, mi chiama, vedi?
0: Hai visto? 351 81 11 081. Il numero per questa sera, perché abbiamo sbagliato a chiamare prima con i numeri, ci siamo un po' ingrippati, ma abbiamo 7 linee, quindi insomma abbiamo dato un numero di riserva. Intanto guardiamo anche che ora è, perché mi pare che siano...
2: Manca un minuto. Io volevo augurare a Tommaso 40 che arriverà allo Stadio Olimpico, perché se arriverà io e Giuseppe saremo lì in prima linea, compreremo il biglietto e saremo davanti a lui e lo ascolteremo.
1: Mi farebbe molto piacere, quindi ti ringrazio.
2: Spero che realizzerà il tuo sogno.
0: Speriamo che realizzi questo sogno. Abbiamo ancora qualche secondo per qualche altra piccolissimissima domanda, ancora se vuoi Marco, poi dobbiamo andare con
2: cioè il percorso per arrivare allo Stadio Olimpico è difficile? Pensi che sia realizzabile? Dipende da te? Da cosa?
1: Io ci credo, dipende da me. E non, come vi ho detto, io sono fautore del crearsi le proprie occasioni, quindi io ce la metterò tutta e continuerò come sto facendo, con la costanza e con la passione e con la gioia di fare quello che faccio, e quindi sentirmi fortunato a fare questo e cercare di comunicare il più possibile con sempre più persone, insomma questo.
2: Allora, io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, che stasera sei stato con noi. Faccio un appello alle 100 radio che ascoltano Tommaso 40.
0: Grazie ragazzi, ci sentiremo naturalmente in replica venerdì mattina, ma ci sentiremo mercoledì prossimo sempre a 20 di sera. Grazie Tommaso 40, tornerai con noi sicuramente ancora, va bene?
1: Grazie a voi, è stato un...
0: Perché tu sei un campione, vai!
2: Grazie Tommaso.
0: Grazie campione.
2: Buona serata, grazie.
1: Grazie mille, buona serata.
2: Grazie, buona serata.

Questo programma è trasmesso in contemporanea da Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Country Music Italia, Radio Felix. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto e buon divertimento.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 24 giugno, siamo ufficialmente nel cuore della nostra prima settimana insieme. Alessandro Fizzotti al microfono. Benvenuti in estatissima, il giro di boa della settimana è il momento, diciamo, perfetto per dare un colpo di acceleratore, no? Se la routine sta cercando di prendervi, noi siamo qui per darvi la via d'uscita, una selezione musicale pensata per farvi dimenticare tutto il resto e proiettarvi direttamente nel weekend, anche se mancano ancora due giorni. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, perché oggi abbiamo preparato delle sorprese che vi lasceranno ovviamente a bocca aperta, a partire anche dai nostri collegamenti speciali. Avremo con noi infatti un dermatologo, il dottor Nicola Rivetti, che ci parlerà come difenderci dal sol leone e fare del bene soprattutto alla nostra pelle. Poi vi porteremo un nuovo libro in esclusiva insieme al suo scrittore, ma non vi dico altro, insomma sarà tutto da scoprire all'interno di Estatissima. E non finisce qui, perché ci saranno poi eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Onda d'Azzurro, questa è la rubrica curata dalla nostra inviata Elisabetta Dente, che ci porterà in giro davvero per la penisola alla scoperta di danza, teatro, cinema, musica, insomma ci saranno tante cose da segnalare e noi ve le porteremo davvero in esclusiva nel nostro mercoledì e in tutti i mercoledì di questa grande stagione. Insomma, siete pronti a cavalcare l'onda più alta, ragazzi? Non voltatevi indietro, il meglio è esattamente qui davanti a voi. Via!

0: musica, interviste, notizie. Questa è Estatissima.
1: Se così te ne vai in un pezzo d'estate, quando il sole

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, negato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca.

0: siete sempre all'interno di Estatissima, il sole splende, le temperature salgono, la voglia di mare, diciamolo, è alle stelle per chi ancora non è in vacanza, ma mentre noi, insomma, stiamo preparando la valigia, la nostra pelle, diciamolo, si prepara ad una vera e propria sfida. Esporsi al sole è un piacere che regala, vero, vitamina D e buon umore, ma come farlo senza correre rischi per la salute e per la bellezza, per esempio, dei nostri capelli? Oggi facciamo un po' di chiarezza con un vero esperto. È con noi il dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, che ci segue dai suoi studi di Milano, Vigevano e Pavia. Benvenuto Nicolò, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno carissimo, grazie mille dell'invito.
0: Allora Nicolò, iniziamo sfatando un classico mito. Molti pensano che fare qualche lampada prima di partire o avere già un po' di base protegga dalle scottature. È vero o stiamo solo sommando danni ai danni?
1: No, non è assolutamente vero, perché devi considerare che le lampade danno una falsa abbronzatura, quindi è una fotossidazione, uno appare più abbronzato ma non ha una produzione di melanina che lo protegge dai raggi ultravioletti dello spettro solare, quindi è una falsa protezione, un falso mito che la dura a morire, però bisognerebbe fare più informazione su questo, ma è falso.
0: Sempre più persone, Nicolò, lamentano sfoghi e pruriti non appena ci si espone al sole, no? Come distinguiamo un eritema solare da una vera e propria, per esempio, allergia al sole? E che cosa possiamo fare per prevenire tutto questo?
1: Beh, allora devi considerare che l'eritema solare è una difesa iniziale della pelle che, se esposta in maniera massiva ai raggi ultravioletti, reagisce appunto con questo danno temporaneo che poi fa molto male, perché tra l'altro le scottature solari, quelle soprattutto in età infantile, sono il maggiore fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, soprattutto il melanoma. Comunque, al di là di questo, stavo dicendo che invece l'allergia solare è proprio una malattia, è una condizione dermatologica per cui il paziente cronicamente, se si espone al sole, ha una vera e propria allergia, come se fosse proprio un allergene, come se fosse un polline, come se fossero altri tipi di allergeni ambientali, e quindi come tale va trattata. Abbiamo l'eritema polimorfo solare, la lucite solare, è un discorso molto più complesso di quello che sembri, però ecco, l'eritema è qualcosa di temporaneo ed è un danno rapido, l'allergia ha un meccanismo immunologico completamente diverso.
0: Chiediamo a te, che sei dermatologo, a questo punto le istruzioni per l'uso, no? Quando mettere e che tipo di crema a questo punto mettere prima di esporci al sole, e qual è l'orario consigliato?
1: Allora, per quanto riguarda il tipo di crema da mettere prima di esporsi al sole, non abbiamo più scuse, perché tanti miei pazienti, soprattutto di sesso maschile, mi dicono: ma la crema unge, la crema appiccica, a me dà fastidio nelle zone pilifere. Guarda, al giorno d'oggi abbiamo a disposizione talmente tante formulazioni, spray invisibile, latte, fluido, gel, che veramente questa scusa non può più esistere. Ecco, è bene applicare la protezione solare, che abbiamo due tipi fondamentali di filtro: il filtro fisico, che è quello che era più utilizzato un tempo, che lascia la pelle bianca, e il filtro chimico, che invece è molto più cosmeticamente accettabile e andrebbe messo una mezz'oretta prima di esporsi al sole, e va rinnovato ogni 2 ore e sempre se si fa la doccia o il bagno. C'è una regola semplice, che è quella dei 6 cucchiai, che sarebbe la quantità da mettere su tutto il corpo prima di esporsi al sole, mezz'ora prima, e le fasce orarie che sono consentite sono quelle che evitano le ore centrali della giornata, quindi prima delle 9-10 del mattino e dopo le 16-30 del pomeriggio, perché i raggi ultravioletti tra le 2, soprattutto tra mezzogiorno e le 4 del pomeriggio, sono quelli più dannosi.
0: Senti, tu ti occupi anche di tricologia, no? Spesso Ci si spalma praticamente ovunque, ma si dimentica la testa. Come influiscono a questo punto i raggi UV sulla salute del cuoio capelluto e sulla caduta dei capelli a fine estate, per esempio?
1: Grazie per questa domanda, perché molti sottovalutano il cuoio capelluto. Allora, devi considerare due fattori: il cuoio capelluto è pelle, però è ricoperto dai capelli, ma i capelli non sempre sono così folti da permettere una adeguata protezione fisica, quindi i raggi ultravioletti, il sole, possono andare a danneggiare il cuoio capelluto e favorire la comparsa di tumori della pelle, esattamente come tutti gli altri distretti cutanei. e inoltre il sole preso in maniera non controllata, senza protezione, può andare a determinare anche una maggiore caduta di capelli poi nella stagione autunnale, dopo l'estate, perché i raggi ultravioletti vanno a danneggiare il follicolo. Quindi è importante proteggere anche il cuoio capelluto. Come possiamo farlo? Con delle barriere fisiche, quindi banalmente cappellini, bandana. E poi esistono anche degli spray formulati ad hoc per il cuoio capelluto che vanno applicati anche qua mezz'ora prima di andare al sole e rinnovati durante la giornata o soprattutto se si fa il bagno o la doccia. Sono spray formulati apposta, non ungono, non appiccicano, chiaramente non siamo ancora abituati a compiere questo gesto di proteggere il cuoio capelluto, ma dovremmo prenderlo in considerazione.
0: Chiudiamo con il consiglio d'oro per chi rientra dalle vacanze, no? Quando è il momento giusto per fissare una mappatura dei nei dal dermatologo dopo aver preso molto sole?
1: Il momento giusto è quando la bronzatura è scemata, quando è svanita, perché il dermatologo fa molta più fatica ad esaminare i nei se la pelle è abbronzata. Non dico che sia impossibile, ma se uno deve scegliere un periodo dell'anno in cui fare il controllo dei nei, sarebbe preferibile o fino a giugno, luglio, prima di andare in vacanza, o comunque, appunto, come dicevi tu parlando del rientro delle vacanze, aspettare che vada via la bronzatura, quindi ipotizzo ottobre, novembre, poi dipende chiaramente da quando uno rientra dalla vacanza.
0: Grazie al dottor Nicolò Rivetti, specialista in dermatologia e tricologia, per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie, buona estate.

0: Siete inestatissima, insomma. Chi l'ha detto che la pensione sia fatta solo di cantieri e panchine? Per i tre protagonisti del libro che tra poco andremo a presentare, il riposo è un concetto decisamente relativo. Torniamo a trovare tre vecchie conoscenze della narrativa italiana: Ferruccio Pammattone, Lux Santoro ed Eugenio Mignogna, meglio noti come Malox, Cucchident e Semolino. In questo nuovo episodio, intitolato C'è un po' di Maretta, la squadra speciale Minestrina si trova davanti ad una sfida insolita: fare da consulenti per uno scrittore che vuole raccontare la verità su un vecchio caso di ingiustizia. Ma tra una riflessione amara sul passato e una crociera movimentata nel Mediterraneo spunta un nuovo enigma, il mistero del ladro fantasma. Siamo in compagnia dell'autore che ha dato vita a questo mix irresistibile di ironia, nostalgia e poliziesco. Diamo il benvenuto, inestatissima, a Roberto Centazzo.
1: Ben trovato a te e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: C'è un po' di Maretta, lo ricordo, edito da Tea Libri. Roberto, in questo tuo ottavo capitolo la squadra speciale viene ingaggiata proprio da uno scrittore per evitare errori tecnici in un romanzo, no? È un gioco di specchi divertente, no? Quanto c'è di te in quello scrittore e quanto spesso ti capita che i lettori, magari ex poliziotti veri, ti scrivano per commentare un po' il realismo delle tue indagini?
1: Ti ringrazio per questa domanda, perché capita fagiolo. Oltre a questo libro appena uscito, C'è un po' di Maretta, uscirà un libretto scritto dai tre della Minestrina su come non si deve scrivere un giallo, con tutti gli strafalcioni che si possono evitare, e sarà un ebook gratuito per chi vorrà, lo potrà scaricare senza pagare nulla. Ma torniamo alla domanda tua. Praticamente c'è molto di me in questi personaggi. Io ho fatto per 40 anni l'ispettore di polizia e tante volte mi sono trovato a dare spiegazioni a persone che chiedevano come si svolgono i fatti, eccetera eccetera. In questo caso loro, quando accettano questo incarico, non pensano che qualcuno possa retribuirli così tanto, e questo scrittore consegna loro un assegno ciascuno di 5.000 euro, assegno che si scoppiano tutto in vacanza, decidono finalmente di prendersi un po' di tempo per se stessi, vanno in crociera. Ma proprio sotto il periodo natalizio, quando loro sono in crociera, cosa succede? Che a Genova vengono compiuti un sacco di furti negli appartamenti e vengono trovate delle impronte del ladro. Ladro che però è morto da parecchi anni. E viene definito dalla stampa che ci marcia sopra il ladro fantasma. Gli ultimi che l'avevano arrestato, fotosegnalato e gli avevano preso le impronte sono proprio i nostri tre eroi, Ferruccio, Luc e Eugenio, che vengono convocati immediatamente dal questore per risolvere anche questo caso.
0: Senti, come convivono in questo romanzo l'amarezza per le storture della giustizia che hanno incontrato nella carriera e la commedia umana che scaturisce dalla vita forzata a bordo di una nave, no?
1: Sì, l'amarezza c'è perché in parte iniziano un po' a litigare, c'è chi vuole continuare a fare indagini, chi vuole smettere del tutto. Poi c'è un episodio che non voglio raccontare per non levare il piacere al lettore, che fa insomma un po' crescere un po' questa maretta fra i tre, e quindi ecco, iniziano a tirare le somme: ne vale la pena di continuare a fare indagini, non riusciamo mai a staccare, ormai il nostro tempo è passato, sono diversi anni ormai che sono in pensione, però ripeto, non voglio svelare più di tanto.
0: Senza svelare troppo, appunto, come riescono i tuoi tre della Minestrina a mantenere il loro fiuto investigativo in un mondo che sembra correre più veloce di loro, e cosa rende questo nuovo caso così diverso dagli altri?
1: Beh, diciamo che le indagini non è che si siano tanto modificate nel corso degli anni, purtroppo ci hanno abituato anche con un costante bombardamento televisivo a farci credere che le indagini, quelle sul

0: la ricerca del DNA nelle cosiddette indagini scientifiche siano quelle che risolvono il caso. Poi abbiamo visto che non è affatto vero, perché poi ogni cosa va interpretata, c'è chi interpreta in un modo, c'è chi interpreta in un altro, ma le fasi sono sempre quelle: si cercano le impronte, si cerca il DNA, si guardano le videocamere di sorveglianza, si analizzano i tabulati, e quindi loro hanno tanto tempo, che invece è la cosa che manca veramente nelle questure, quando ci sono troppe indagini che si accavallano e quando il personale non riesce più a stare dietro a tutto.
1: È assolutamente vero. Insomma, ringraziamo Roberto Centazzo per averci presentato, praticamente c'è un po' di maretta, quelli della Minestrina, fammelo dire, edito da Tea Libri. Grazie e buona estate, Roberto.
0: Grazie a voi, grazie per questo invito, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo all'interno di Estatissima, la nostra estate parte anche con eventi e appuntamenti da non perdere e abbiamo la nostra amica Elisabetta Dente che ci porterà con onde d'azzurro alla scoperta di tante cose belle da vedere in giro per l'Italia. Benvenuta Elisabetta!
1: Benvenuta a te, grazie!
0: Buona estate, partiamo subito da Rozzano e Pavia!
1: Sì, in Lombardia. Dunque, estesa fino al 22 luglio, diffusa in molte città della penisola, inclusiva più che mai, con il titolo Il desiderio alla legge, la 27esima edizione della Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, vede protagonisti oggi, ore 12, al Cancer Center dell'Umanitas di Rozzano, Veronica Pivetti e Giovanna Gra in Desideri, canzoni e letture, e alle ore 21, all'Almo Collegio Borromeo di Pavia, Veronica Pivetti, accompagnata da Alessandro Nidi, La morte della pizia.
0: E poi andiamo a Milano invece.
1: Dove, ispirato dal libro Pane Nostro, dello scrittore e docente croato Predrag Matvejevic, il fotografo ed etnografo valdostano Stefano Torrione ha intrapreso un viaggio durato oltre 6 anni, da lui definito il grande vagabondaggio del pane, nel quale ha potuto accostarsi alle civiltà mediterranee e approfondire le tradizioni più antiche. Viaggio che è tradotto in 77 foto in bianco e nero e ora in mostra fino al 28 giugno allo spazio Messina della Fabbrica del Vapore con il titolo Sacred Bread, le vie del pane.
0: E ora ci trasferiamo invece in Sicilia.
1: Con la direzione artistica di Vanessa Tognini e Andrea Di Quarto, fondatori e ideatori del progetto, è in corso a Bagheria, comune della città metropolitana di Palermo, fino al 27 giugno, la seconda edizione del Baria Film Festival, interamente dedicato al cinema insulare, articolato in 2 sezioni competitive internazionali, maree per i lungometraggi e prodi per i corti. Il BAFA non è solo occasione di incontro fra registi emergenti e cineasti affermati, ma anche viaggio di riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano.
0: Da non perdere davvero la Sicilia, perché siamo anche a Siracusa, e lì che cosa c'è?
1: C'è Aperto al cielo, al vento, al paesaggio, luogo unico e grandioso, capace di affascinare artisti e spettatori, il Teatro Greco di Siracusa, uno dei teatri di pietra più importanti al mondo e il più antico teatro di tutto l'Occidente, che presenta la 61esima stagione di rappresentazioni classiche prodotte dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Quest'anno ha per manifesto un'opera realizzata ad opera da Michelangelo Pistoletto, esponente dell'arte povera, nonché uno dei più importanti artisti contemporanei, dal titolo Fiat, in scena fino al 28 giugno. La tragedia di Eschilo e Persiani, dall'antichità un richiamo alle attuali contrapposizioni Oriente-Occidente. Firma la regia il catalano Alex Ollé, uno dei fondatori della Fura del Sebaus, protagonisti Anna Bonaiuto e Alessio Boni. Lo spettacolo sarà poi al Teatro Grande di Pompei dal 10 al 12 luglio, nell'ambito del Festival Pompei Teatro Mundi.
0: E chiudiamo con l'Umbria.
1: A Spoleto, arte performativa non stop, coniugata in musica, danza, prose e arti, attingendo da culture diverse e linguaggi contemporanei sul tema delle radici, nelle quali trovare il valore del passato e la forza del cambiamento. E questa è la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, in programma dal 26 giugno al 12 luglio, direzione artistica del coreografo Daniele Cipriani, affiancato dalla pianista Beatrice Rana, consulente per la musica, e da Leon Scatto per il teatro. In prima assoluta, interpretato da Maddalena scritta Alessandro Averone, viene presentato al Teatro San Simone dal 26 al 29 giugno Platonov, opera incompiuta di Chekhov, nel nuovo adattamento contemporaneo e visionario del maestro Peter Stein, che definisce Platonov un uomo dotato di talento e fascino, ma incapace di trovare un posto nel mondo.
0: Grazie, grazie veramente di cuore ad Elisabetta Dente, che torna con Onde d'Azzurro la settimana prossima in Estatissima. Buon'estate!
1: Buon'estate!

giro di boa per questa nostra prima settimana tra musica e calore. Stasera sarà la notte di San Giovanni, carica di magia e antiche tradizioni. Si dice per esempio che i falò di quest'oggi servano a dare più forza al sole estivo. Accendete la vostra energia e non lasciatevela scappare per davvero nessun motivo. Per riascoltare le chiacchiere con i nostri ospiti visitate statissima.it, seguiteci sui social, sia su Facebook che LinkedIn per i trend. È un onore farvi compagnia mentre il termometro comunque continua a salire. Ci sentiamo domani puntualissimi per un nuovo assaggio di Estatissima.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: 1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e 18 minuti.

0: 81 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape. Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 23 e 16 minuti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca l'est.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

banale. Ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.